È il chitarrista della musica solare, è lui che nel 1980 è riuscito a creare questo suono, questo modo, questa idea di come la musica stava crescendo in quegli anni. Pierre Martinetti e la sua chitarra dedicata a Giorgio.

0: Minetti.
1: Grazie.
0: Allora, è il fisarmonicista che sinceramente ha dato una svolta e ha cambiato la marcia di quello strumento, ma non tanto nel saper o meno suonare più o meno di altri o quello che può essere l'apprezzamento del musicista, no, è nello stile, nel modo di stare, di vestire, nel creare il look nuovo per il fisarmonicista, quello del liscio, del nuovo liscio. Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana. E qui entra subito in azione un grande assolo che ha dato una svolta nell'arrangiamento e nello stile. Walzer latino.

Walter Giannarelli. Ma continuate con l'applauso, continuate, proviamo a vedere cosa succede. Proviamo, insistete, un po' di più. Fiorenzo Tassinari. Cosa gli vuoi dire a lui? Cosa gli vuoi dire? Niente, sapete già tutto. È il più grande sassofonista che il mondo del liscio può permettersi. Fiorenzo Tassinari, opera.

mia, si accendono le luci non solo della sala, ma le luci del suono, della vita, veramente, le luci meravigliose che ci sono su questo palco. Attenzione con la polca, on, cicogna, du, avevo già dire il titolo, hai ragione anche te, on, du, on, du.

0: Grazie.
1: Bellissimi. Da questo palco vedervi è veramente bello. Siete troppo belli. Io lo sapevo che quelli che vengono a ballare in liscio sono tutti belli. Tutti belli.

0: Mauro.
1: Sì.
0: Mauro. Mauro Ferrara.
1: Grazie.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Prendiamo la bicicletta, andiamo.
1: Prendiamo la bicicletta, oh, Moreno. Andiamo.

Adesso vediamo che su questo accordo cosa può succedere, perché quando arrivano gli accordi tipo re maggiore, sai, re maggiore sono quegli accordi che hanno fatto grande la musica romagnola. Vediamo un po', vediamo.

0: ci sono tantissime canzoni che ci potrebbero portare a pensare di fare una dedica a Raul Casadei. Io ho scelto questa perché è una canzone che ho scritto insieme a lui ed è una canzone che parla di amicizia, cosa che questa sera veramente si esprime al massimo, perché siamo veramente qui tutti insieme con una grande voglia di amicizia e di musica, musica che amiamo. Con un applauso a Raul Casadei, un pensiero, questo grande artista con cui noi abbiamo condiviso canzoni e momenti straordinari. La canzone si intitola L'amicizia.
1: Moreno in biondo.

Grazie, viva l'amicizia. Ritorna Fiorenzo Tassinari con il suo sax. Qui scendono gli angeli e si crea un'atmosfera meravigliosa con lui, insieme a lui. Angeli.

0: Scinari.
1: Eh beh, insomma, qui si parla Orchestra Casa Dei, grande evento, extra liscio, perché adesso entriamo nell'atmosfera degli extra liscio con questa baciata dal titolo Riviera Romagnola. Mauro Ferrara rientra e tu gustati e facci ascoltare questa baciata in stile extra liscio.

0: Bella! Bene, si sentiva proprio lo stile Straliscio in tutta la sua particolarità dell'esecuzione. Andiamo con Cia Cia Cia d'amor.
1: Cia Cia Cia, amore mio, le mille

Belli, belli gli estraliscio, quel mondo così tutto surreale. Adesso però si balla l'Alligalli e lo facciamo con queste canzoni che domani, tra l'altro, avremo modo anche di registrare. Vi ricordo di un programma televisivo, Paradise Rai 2, tutti venerdì sera, anche quest'anno ci saremo, e le canzoni sono anche queste. Le balliamo a ritmo d'Alligalli.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
3: Ma dai, che facciamo anche il mambo, siamo nella serie Valera e quindi cosa dici? Ci sta?

Ma sì, ma sì, ma sì. Adesso vi voglio vedere a ballare questa qui. Attenzione, guardatemi negli occhi, guardate me, eh. Vi do io la partenza, mi raccomando. Si può andare a destra, a sinistra, avanti, indietro, attraverso e zo. Bastano pestare i piedi.

Un attimo che arrivo, che mi metto la chitarra, perché qui la cosa si fa seria. La voglio dedicare questa canzone a tutti gli amici della vacanza a Gatteomare. Sono tanti questa sera, quindi ringraziamo.

Ancora una volta, anche quest'anno so che si muoveranno tante persone grazie a questi pullman che arriveranno dal Piemonte, organizzati dalla Peschiera, del K11, quindi un momento a Gatteo Mare straordinario nella prima settimana del Liscio, che inizierà il 25 di maggio e terminerà il 29 maggio. Saremo in Piazza della Libertà, quindi sarà un centro proprio di musica, di folklore, di tradizioni, di ballo, di Liscio in tutte le sue forme, quelle pop, rock, folk, ognuno con la sua caratteristica, ogni orchestra con le sue cose migliori. E soprattutto ascolteremo, attenzione, per la prima volta ascolteremo durante la settimana del Liscio le canzoni che parteciperanno alla quarta edizione del Festival della Canzone del Liscio, del Festival di San Liscio, che andrà ad effettuarsi il 1° e 2 di luglio. Quindi però nella settimana avremo le canzoni di tutti gli interpreti, le canzoni in gara. Quarto anno è il nostro festival e quindi sarà veramente un momento straordinario. Dedico a tutti voi questa canzone perché un po' ci rappresenta, perché noi siamo così allegri, solari.

Grazie, grazie. La musica bella arriva da tutte le parti, ti avvolge, ti sconvolge, ti prende, ti abbraccia, ti bacia, ti fa vivere, ti fa vivere, ti fa vivere. Però c'è una cosa che non abbiamo ancora fatto, apro una parentesi, perché non si può non fare, non si può non fare un tango. Cioè, adesso che vogliamo parlarne, non è che non possiamo fare. Quindi facciamo Argentango, il super tango del genovese. Argentango!

passione nel tango e il valzer lento, qui entra protagonista Roberto Morganti con questo fantastico Fascination, direttamente da Monte Carlo. Abbiamo l'assistente Fiorenzo.

pianoforte Roberto Morganti. Il terzinato di una volta, quindi immaginiamo di camminare in riva al mare con il sax di Fiorenzo Tassinari. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Carlo da tutta la compagnia. Tanti auguri a Carlo e per te questa passeggiata in riva al mare. Alta

che bello! Che bello, che bello, che bello. È anche più bello di come sembra quando suona così. È più bello, è solo bello. Fiorenzo è solo bello. Allora, la prossima canzone, Mauro, voglio, Mauro, sei qua. No, perché torniamo a Paradise. Ogni tanto mi viene in mente di fare le canzoni che si fanno appunto in questa trasmissione su Rai 2. L'omaggio a Napoli. L'omaggio a Napoli arriva direttamente dal Teatro San Carlo, direttamente dal San Carlo di Napoli, smandolinata, fisarmonica, non so, partiamo, O Sole Mio!

0: Grazie!
1: Mamma mia, strepitoso Mauro.
0: Guarda,
1: allora, io non sapevo quale canzone trovare tra le più adatte per invitare su un palco, prima di tutto, una persona a cui noi vogliamo tanto bene, proprio gli vogliamo bene, anche personalmente un amico caro, e poi è un artista, insomma, famosissimo. E la canzone forse più popolare giusta era O Sole Mio, il maestro Franco Bagutti. E accompagnato da un festeggiato, un compleanno assolutamente fantastico. Oh, mamma mia, che belli che siamo, dica la verità, maestro. Le do del lei, che sembra più importante la questione, le lascio il microfono.
2: No, tu dai del lei perché io ho più anni di te e mi hai già fatto incazzare. Tu mi dai del lei per quello. Ascolta, buonasera a tutti quanti, all'orchestra, che io chiederei un applauso grande, grande, grande, grande. Se c'è qualcuno che si lamenta perché non fanno valzer, non capisce un cazzo. È vero, maestro? È vero, eh? E lei ha più voce adesso di quando aveva 30 anni. È vero? È vero, eh? Allora, facciamo gli auguri a questo signore che oggi compie gli anni. Il nostro Cicci, mitico, storico. Vieni avanti, Cicci, vieni avanti. Poi vi ricordo che io con la mia orchestra sarò qui la festa della mamma il 9 maggio e poi faremo l'ultimo dell'anno insieme tutti quanti, mi raccomando, non andate in Spagna, non andate in Grecia, ma venite qui, lo facciamo qui, prendiamo una bella... A Peschiera, perciò vi aspettiamo tutti quanti. Maestro, mi dica, venga qua.
1: Abbiamo solo un microfono, dobbiamo gestirci questo microfono.
2: Sei peggio di un genovese, dicono che... No, lui non ha problemi, io parlo con te. E tu, sassofonista, che non cambierà mai tutta la vita, è un filosofo, Benissimo, va bene, io non vi voglio fare perdere del tempo, perché voi... C'è sempre stata la pista bella piena, ciò vuol dire che vi hanno fatto divertire, vero? Fateci un applauso, loro. Siete stitici? Benissimo, pista piena, tanta gente, ma che cazzo volete? È vero questo? Ecco. Giorgio, dov'è? Dov'è Giorgio? Vieni dopo. Ricordati che a mezzanotte c'è la pasta, lo sapete? Batterista, lei lo sa che a mezzanotte... No, perché il tus? No, il tus per me non farlo. A mezzanotte lo sai che c'è la pasta, eh? Andiamo a mangiare tutti quanti, va bene? Grazie. Buon proseguimento a tutti quanti, grazie. E vi aspetto il 9 maggio.
1: Bellissimo averti qua, è stata una cosa piacevole. Io ti ho anticipato, ti ho fatto venire qua perché secondo me la canzone che faremo adesso ha bisogno di avere sul palco anche la tua presenza. Non ti do la chitarra, scordatelo. Non lo posso fare perché la devo suonare io. Ed è una canzone che sicuramente ci porterà un po' di emozione nel cuore. Prendo la chitarra. Mauro, te sei pronto?
3: Sì.
1: Allora, Fiorenzo, prendi il sax. Tenore. Ma la sai Cicci, non è facile, qui le questioni sono poche, qui si suona, quindi bisogna che tutto funzioni quando inizi, Allora attenzione, vi vogliamo qua vicini. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina, Romagna capitale, alla Peschiera, a Valdengo, dedicata a Cicci.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Ne abbiamo un'altra importante che ha venduto milioni di copie. Mauro, spiegala tu.
5: Devo prendere le parole.
4: Ah, ancora?
5: Perché questa la facciamo ogni tanto. Ah, ma ogni se uno tanto. Sbaglia le parole qui.
4: Ogni tanto, l'abbiamo fatta che ieri sera, ogni tanto.
5: Cici, dove vai? Vieni qui.
4: Me lo portate via, bene.
5: Dovete cantarla tutti insieme a me questa. 1975. Un milione e mezzo di 45 giri venduti dall'orchestra di Rao Fasadei con la mia voce in questo brano.
4: Di dischi
5: io non ho
4: venduti.
5: Guadagnato niente, eh? Ho guadagnato solo del gran successo.
4: Il grazie. Titolo
5: Napoli Foggia, Roma, Milano.

adesso vediamo in quanti grazie! Canteranno. Vediamo in quanti canteranno con noi questa canzone. Possiamo iniziare, eh? La partenza, te la ricordi? Dai, via, vediamo, vediamo. Dai.

Va bene, bellissimo, perché insomma sono tante le canzoni, sono veramente tante, valzer, polche, ritmi allegri, ma sicuramente questa è una serata che noi l'abbiamo, come dire, vissuta col desiderio di farvi capire una partenza di una stagione estiva importante per poterle riascoltare questa canzone, ma ne avremo tante altre, però qui adesso bisogna che ritorniamo un attimo anche su quello che è una scaletta di ballo, diciamo, significativa, di quelle giuste, e andiamo sull'angolo ancora extra liscio, perché c'è questa canzone che si intitola Alla fermata ed è speciale per i ballerini del Fox, è speciale per chi vuole ballare da seduto, perché è il famoso ballo da sedia, si può ballare a Fox o seduti, fare quello che facciamo noi. Seguiteci, decidete voi, forza, alla fermata!

adesso ritorna ancora il ritmo del cia cia cia con uno spazio dedicato ancora al nostro repertorio Paradise di Pascal Vicedomini. Arriva Swain.

0: Giorgino.
1: Allora, Giorgino. Pier Martinetti, hai 3 minuti. 3 minuti, ma perché ci vogliono adesso, eh? Ci vogliono. Direttamente da Bologna è lui l'uomo simbolo dei viali.

0: Che botta di chitarra, grande Pier. Giorgio, ti lascio il microfono perché adesso è mezzogiorno, mezzogiorno. Mi sono alzato adesso, sveglia, hai capito? Quindi possiamo buttare giù la pasta allora. Cosa fai? Noi abbiamo mangiato già troppo. Basta quello che ci hai dato, è stato straordinario.
1: Bagutti secondo me ha fame. Secondo me Bagutti ha fame. Franco Bagutti è andato via. No, è là che fa le pubbliche relazioni Bagutti stasera. Sta qui apposta per mangiare la pasta. Moreno, sei tornato a Valdengo e hai fatto un casino della Madonna.
0: Siamo tornati con una voglia di raccontare quello che per tanti anni Valdengo, la Peschiera, è stato punto di riferimento per Raul Casadei, la sua famiglia, la sua orchestra.
1: Un applauso alla famiglia Casadei, lo facciamo perché il palco è loro. Giorgino! Mauro Ferrara, ragazzi, io ero piccolissimo e giravo in triciclo, giusto?
2: Giravi in triciclo qui dentro, mi ricordo benissimo.
1: Pensate un po' quanti anni, quante belle, che belle storie. Ma tu cos'hai dato da mangiare o da bere a questi tuoi ragazzi? Perché qui c'è un clima che è molto bello questa sera, si sente proprio, si respira l'amicizia. L'amicizia non è morta.
2: L'amicizia vive ancora.
1: Eh? No? Figo, no?
0: Sono tutte canzoni che abbiamo fatto e... E abbiamo fatto, prima di iniziare questa avventura, abbiamo fatto una piccola riunione, abbiamo detto, abbiamo fatto una somma di una certa età, abbiamo detto facciamo finta di non sommare, non sommiamo niente, siamo tranquilli, cerchiamo di stare bene, che è quello che serve per poter stare insieme a voi.
1: Che bello.
0: E quindi siamo qua, ci proviamo.
1: Ragazzi, ma avete idea su questo palco chi c'è questa sera? Veramente, non è una svelenata. Giannarelli, Tassinari, Pier Martinetti, Castagno, tutti i ragazzi, Ferrara, Moreno, fantastici, fantastici. L'applauso alla Peschiera deve farlo, perché non è mica sempre facile avere questa gente su un palco in una sera come questa. Quindi un bel applauso lo facciamo. E grazie a voi che siete venuti, perché è importante.
0: Sì, tra l'altro abbiamo amici musicisti che sono con me al mio fianco da tanti anni e che stanno condividendo questa avventura con... Un applauso speciale per Giuseppe Zaghini. Da quanti anni che sei con me con l'orchestra? Mai saranno 20 anni ormai qua. 2017, solo 10 anni? Beh, però intanto. Però 10 anni, tempo vola, non sono pochi neanche 10 anni. Roberto Morganti, ecco, Roberto Morganti batte tutti i record. Perché noi abbiamo suonato, cominciato a suonare insieme con l'orchestra Franco Bergamini, classico internazionale, nel 1982. Quanti ne abbiamo oggi? Insomma, ecco, noi siamo cresciuti da ragazzini insieme. Poi Fiorenzo Tassinari l'ha già detto, insomma, abbiamo veramente una voglia di stare ancora tanto tempo insieme a tutti voi.
1: Mauro Ferrara con Vittorio Borghesi, quanti anni sono? Tantissimi. 74?
2: Con Vittorio Borghesi dal 69 al 74. E venivamo al Faro a Brusnengo. Poi dopo arrivò Cicci e ci portò alla Peschiera.
1: E da lì nato tutto.
2: E da lì dopo nel 74 con Casadei, 26 anni, dal 74 al 2000. E poi sono venuto anche con la mia orchestra, Mauro Ferrari, il cuore italiano, che dopo siamo diventati grande evento con Moreno il Biondo.
1: Bene, vuole dire qualcosa?
3: No.
1: Vuole ringraziare la gente?
3: No.
1: E cosa è venuto a fare?
3: Non ho capito.
1: Cosa è venuto a fare qua?
3: Far numero.
1: È venuto a far numero. Facciamo ancora tanti auguri al nostro Cicci, buon compleanno. Allora vi lascio, cosa fai? Ne fai ancora una, poi ci fermiamo o ti fermi?
0: Chiudiamo la prima parte con Romagna Mia, non l'abbiamo ancora eseguita, l'abbiamo aspettata proprio per stare qui con voi e quindi è quello che deve succedere qua, vieni qua, venite qua. Lasciamo lo spazio a Mauro qua davanti che ce la canta. Adesso sta facendo delle chiacchiere con degli amici. Vieni Mauro.
4: Le PR.
0: C'è una canzone che devi cantare, probabilmente te. Vieni Mauro. Allora, è la voce di Romagna Mia nel mondo, è la voce che si lega a questa canzone da sempre, come ha detto Riccarda Casadei, figlia di secondo. Mauro Ferrara con Romagna Mia.
5: Voglio sentirmi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque l'aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Primo luglio 2026, ben ritrovati carissimi, buongiorno, benvenuti ad Energia Contagiosa. Wow, quando arriva luglio è un'esplosione letteralmente di energia, mentalmente a me succede qualche cosa e si apre la stagione estiva a tutti gli effetti. Era quel passaggio, no? Secondo me ancora legato alla scuola, finivi gli esami, cominciavano sti tre mesi di festa e per un Peter Pan come me rimane sempre così qualcosa dentro. Benvenuti in questo luglio. Sarà un luglio entusiasmante per quel che ci riguarda, perché le feste partono, esplodono, si aprono in questo mese un po' dappertutto e noi faremo un bel giro come sempre settimana per settimana per raccontarle tutte noi, perché ci sono io ma c'è anche il nostro Max Quarti in regia in questa giornata, che tra l'altro è anche la giornata internazionale del reggae, che è una musica che mi piace un casino, e poi anche la giornata internazionale della frutta. E ben venga che arrivi il primo di luglio, perché la frutta più buona è quella estiva, dai, non c'è niente da fare tra angurie, pesche, percoche, albicocche, io divento matto. Va bene cari, con tutta questa energia dentro siamo pronti per cominciare la nostra puntata di oggi. Mettetevi comodi, un po' di musica per scatenarci e ci fichiamo in questo luglio direttamente di testa, senza neanche la ciambella, tra poco.

allora buongiorno di nuovo in questo primo luglio. Cominciano le nostre due orette quotidiane insieme in questa metà settimana, no? Che è un po' il giro di boa verso il weekend. Tanti eventi arriveranno tra poco, vi faccio l'anteprima. Però insomma, una speciale menzione a tutti i nonni all'ascolto, perché si sa che luglio è un po' il vostro mese, no? Le scuole finiscono, i genitori lavorano, non si sa mai dove piazzare i bambini tra campi estivi, quello e quell'altro. E alla fine meno male che ci sono i nonni, che le mie bimbe sono al mare, i nonni, meno male, perché insomma almeno riescono a staccare un po' e stare in un posto un po' bellino in Liguria, col mare, col sole, si fanno il luglio con i nonni, e beati chi ce li ha e ha la fortuna di poterli lasciare. Molti altri genitori invece si stanno arrampicando letteralmente sugli specchi alla ricerca di una soluzione. È l'altro lato della medaglia. Vabbè, insomma, un abbraccione a tutti quanti, mi raccomando. Poi c'è un'altra notizia che riguarda invece Bari, sempre a proposito di nonni. Infatti la Francia pare aver eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione, capito? Ti dicono che il tempo lì la rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene, si vive con poco, bastano 1200 euro al mese, non c'è overtourism, specialmente nei periodi invernali, e c'è meno casino, insomma si sta bene, una vita comoda, facile, quindi ai francesi piace moltissimo, e quindi insomma veniteci a trovare, portate un po' di economia in questa bella Bari, che è una città splendida. Oh, bene, venendo invece al nostro cronoprogramma di oggi, perché ci aspettano tante tappe insieme, tante belle feste che partono nel weekend. Cominceremo il nostro viaggio da Picinisco in provincia di Frosinone per Pastorizia in Festival, quindi si parte dal Lazio in questa festa molto contadina. Poi ce ne andiamo nelle Marche, andiamo alla Sagra del Porchetto a Monte San Vito e alla Sagra del Passatello, questo a Pianello di Ostra, che sono entrambe in provincia di Ancona, e concluderemo il nostro viaggio in Toscana, prima alla 27esima Sagra del Bico, che si tiene a Piazza in provincia di Siena, e poi ce ne andremo alla 39esima Sagra della Brioche congelato artigianale, wow, a San Pancrazio, provincia di Firenze. Vabbè, anche oggi abbiamo tutto il menù, dall'antipasto al dolce, quindi sarà un bel viaggio che comincia tra pochissimo.

Un po' di saluti, ci scrive Gianluca da Pavullo sul Frignano al 331-335-6565. Buongiorno, viva Radio Liscio, vi ascolto sempre, grazie mille Gianluca. C'è anche Mirella da Copparo. Copparo dove sta? Ah, vicino Ferrara. Ciao Mirella, buongiorno anche a te, un abbraccione a tutti gli amici di Radio Liscio, ci fa piacere. C'è anche chi ci sta scrivendo in realtà dalle coste, perché da Fano c'è anche il nostro amico Maurizio che ci dà il buongiorno fronte mare con una bella fotografia del suo cappuccino. Hai capito come ve la passate bene? Bravi, bravi, è così che si fa. D'altronde, signori, ci siamo, è arrivato. Un abbraccio anche a tutti coloro invece che stanno lavorando e magari sfidano il traffico in questi orari imperbi. Va bene, cari, cominciamo con la prima tappa del nostro viaggio di oggi, che ci porta in un po'

Ed è un evento che racconta proprio questa valle di Comino, no? È il legame millenario tra uomo, animali, montagna, una manifestazione culturale e pastorale che non è soltanto un modo, no, per ricordare il passato, ma proprio riviverlo attraverso una pratica viva fatta di saperi, gesti quotidiani, rispetto per l'ambiente. E insomma è un modo di definire il proprio territorio che a me piace davvero molto. Ci sono prodotti importanti che ruotano intorno a questa festa, come formaggi, carni, preparazioni tipiche legate alla transumanza, e poi ci sono momenti divulgativi, laboratori, musica, attività all'aperto, insomma tutto per comprendere il valore di questa giornata, no? E soprattutto anche farla comprendere ai più piccoli che si trovano in questo mondo così evoluto, ma il bello è proprio anche vedere da dove arriva tutto questo, no? Il pecorino di Picinisco DOP è il prodotto di punta di tutto questo. Pensate che risale al 1800, grazie al ritrovamento di alcuni iscritti. E alla base della particolarità del prodotto è possibile scovare questo elemento storico-culturale inserito nelle radici sociali, ovvero la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali che soffrirebbe nel fondo valle durante il periodo estivo. Quindi insomma questi animali viaggiano a cercare un pochettino di fresco, e questa manifestazione appunto vi racconta i segreti del pecorino di Picinisco, perché ci sono anche tanti laboratori didattici legati a questo gustoso formaggio, quindi si potranno imparare le tecniche di lavorazione tradizionali, ecco qua. Poi ci sono delle escursioni organizzate nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise, quindi si potranno esplorare bei paesaggi e sentieri panoramici che conducono attraverso proprio questi pascoli e questi borghi secolari, dove appunto è possibile apprezzare la bellezza, ecco, di questa regione. Quindi insomma un bel programma. Diciamo che il clou è a partire da sabato dalle ore 16 con l'apertura del percorso La Cingolana, poi si va avanti con alle 17:30 l'apertura del festival con il taglio della forma gigante di pecorino DOP di Picinisco e l'assaggio, poi si va avanti con il trutturo del gusto, questo percorso gastronomico con degustazione di piatti agropastorali della transumanza locale, e poi le piazze si riempiono di musica sabato sera con gli Spartrap, Rito Gian Mattei Band, Next Stop 80 Sparti. Anche domenica ovviamente giornatona per la mostra mercato, ci sono i gruppi di musica folk itineranti, laboratori veramente per tutti. Vi invito sul loro sito internet per trovare tutto quanto il programma, e poi un menù da leccarsi i baffi con pinza margherita, cacio e pere, marinara all'olio orsino, frittelle con ricotta dolce, uovo di baccano con fonduta, polpettina al cartoccio IGP, lumache alla contadina, cannoli, crostate, fettuccine, gnocchi, strozzapreti, trofie e via in tutti i punti di assaggio che volete. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Allora signori, l'appuntamento è questo: se siete dalle parti di Picinisco, provincia di Frosinone, questo Pastorizia in Festival è sicuramente un evento super gustoso e assolutamente imperdibile.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Fa caldo, fa terribilmente caldo, l'avete notato? Fa talmente caldo che in Giappone hanno inventato un nome per tutto questo: Kokushobi, il caldo crudele, quello che non ti fa respirare, quello che colpisce impietoso, soprattutto le fasce più deboli. E allora riprendiamo da qua energia contagiosa, perché se già il 2025 è stato un anno da caldo record, il 2026 già si sta facendo patire come non mai. Per questo l'agenzia meteorologica giapponese, qua vengo alla notizia, ha deciso appunto di coniare questo termine proprio per definire il caldo rovente oltre i 40 gradi. Kokushobi vuol dire caldo crudele, brutale, severo, ed è stato fatto un sondaggio nazionale, pensate un po', e ha vinto questo termine su tutti gli altri, perché in Giappone ci sono anche i sondaggi su queste cose a livello nazionale, capito? Gli era già stato creato un termine che era Moshobi per le temperature oltre i 35 gradi, ma qua il caldo continua a aumentare, quindi si devono portare al passo pure con le parole, capito? Pensate che hanno coinvolto ben 478.000 cittadini per scegliere sto nome, che dovevano scegliere tra 13 opzioni, e 203.000 hanno votato appunto per Kokushobi. È stato battuto proprio Komoshobi al secondo posto con giornata super estremamente calda. Un po'. Poi c'era Gekiatsubi, caldo brutale, intenso, esplosivo, ma anche Shakunetsubi, calore rovente che sembra bruciare la pelle. Insomma, vabbè, a prescindere da sto nome, sto termine si va ad aggiungere a quelli che già avevano prima, che sono Natsubi per giornata oltre i 25 gradi, Manatsubi, giorno di mezza estate oltre i 30 gradi, e Moshobi, quello che abbiamo detto prima, oltre i 35 gradi. Comunque, insomma, nomi a parte, il problema qua è che le temperature sono altissime, sono veramente altissime, e il global warming avanza nel caso specifico del Giappone, e il riscaldamento delle acque marine circostanti intrappola il paese in una specie di bolla di calore che prolunga il caldo e rende i temporali e i tifoni sempre più estremi, perché poi questo è un altro aspetto, ce ne stiamo accorgendo anche qua, mesi dove fa caldissimo il giorno prima e poi il giorno dopo nubifragio, è colpa del Niño, ma in generale anche di un cambiamento climatico che ovviamente è molto impattante, non soltanto poi sulle persone, ma anche sull'economia, sulle industrie, le scuole che si devono fermare, perché poi quando il caldo è troppo veramente non si riesce più a far nulla. Quindi una secchiata d'acqua a tutti voi, sperando di rinfrescarvi in queste torride giornate, e per tutti gli amici che sono al mare, che vedevo di, fatevi un bagnone anche alla faccia nostra, che ci sta, sto caldo è un caldo incredibile, letteralmente un kokushobi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

C'è Antonietta che ci scrive da Battipaglia al 331-335-6565, ci manda un abbraccio, ci dice che non è un periodo facile, ma che la musica di Radio Liscio l'accompagna tutti i giorni. A me non fa che un grandissimo piacere, cara Antonella. Siamo qua apposta anche per portare un po' di sorrisi e di buon umore laddove ce n'è bisogno, ma anche belle feste e begli eventi. Adesso ce ne andiamo tutti quanti nelle Marche, carissimi, perché il nostro viaggio continua e anche qua hanno preparato due feste per questo fine settimana eccezionali, entrambe in provincia di Ancona. Cominciamo dalla prima, la 27esima sagra del Porchetto, in quel di Monte San Vito. Allora, questo è un piccolo borgo adagiato sulle colline marchigiane e questa sagra del Porchetto è ovviamente un richiamo irresistibile. Io già solo a vedere la fotografia di questa porchetta davanti a me, ciaone, no? Ovviamente questa è terra di sapori decisi, tradizioni veraci, e il protagonista è ovviamente questo maialino giovane arrostito lentamente fino al raggiungimento di quell'irresistibile croccantezza esterna, ma al contempo quella fragrante tenerezza all'interno. Il suo profumo si diffonde per le vie del paese in questi giorni di festa, attirando gruppi di amici, famiglie, eccetera eccetera, e soprattutto appassionati di cucina. È un menù molto semplice, ma ricco di panini con porchetta, piatti composti, contorni rustici e vini locali a volontà. Poi ogni pasto è accompagnato da musica, goliardia, divertimento, balli, giochi, momenti di socialità. Insomma, questo posto diventa una bella tavolata collettiva dove vi sedete e vi gustate questa bella festa. Poi tutto comincia oggi, quindi se siete già da quelle parti, da oggi fino a domenica potrete gustarvi il meglio di questa sagra del Porchetto che vi aspetta in quel di Monte San Vito. E questa era la prima, ma non ho assolutamente finito, perché in un altro luogo, sempre in provincia di Ancona, che si chiama Pianello di Ostra, c'è la 20esima sagra del Passatello, anche questo piatto iconico naturalmente di questi luoghi, e questo è uno degli eventi più attesi dell'entroterra senigallese. È una festa proprio per deliziare il palato con i passatelli, dalle numerose preparazioni conditi alla norcina con zucchine e gamberetti, oppure nel classico brodo. Io quando immagino il passatello lo immagino in brodo, ma non solo, perché ovviamente insieme a tutto questo c'è un'ampia scelta di piatti, tra cui fritture di pesce, costine in agrodolce, gustosi hamburger. È una manifestazione che ovviamente mette insieme anche un'atmosfera che si accende con musica live ogni giorno, giochi un po', no, come succede un po' in tutte le feste estive. Si arriva, ci sono queste belle tavolate, ci si siede, si mangia e ci si diverte. Tra l'altro, appunto, tutti i programmi li trovate online con il meglio di tutte le serate. Vi dico soltanto che ci sarà anche Gio Squillo alla sagra del Passatello per farvi ballare venerdì sera per il 20esimo anniversario, appunto, della sagra del Passatello di Pianello. Cercate tutto il programma online, gustatevela, divertitevi, e se ci riuscite date un bel abbraccione a quella meravigliosa regione che sono le Marche da parte mia. A tra poco, cari, vi aspetto qua.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

vacanze a settembre, non avete ancora programmato il vostro viaggio? Andate su viaggiecultura.it perché ci sono tutte le nostre vacanze pensate per voi, le nostre crociere con i cantanti, i nostri villaggi che vi aspettano con il meglio della musica da ballo, tutto organizzato per una vacanza perfetta su misura per voi. E se invece siete a casa e avete voglia di far esplodere la festa, andate sulla pagina YouTube di Radio Liscio, perché tutte le serate riprese in questa stagione e anche quelle prima alla Peschiera di Valdengo sono disponibili per voi, per entrare nel vostro salotto e trasformarlo letteralmente in una pista da ballo. Radio Liscio, quanta musica, tutta per voi. E adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
2: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese. Bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti: il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
1: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 i dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità. Diversi decessi legati alle temperature estreme, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministro della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria.
1: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno di nuovo carissimi, ben ritrovati alla seconda ora di Energia Contagiosa. Il nostro viaggio riparte, riprende. Prima un po' di saluti dalla nostra pagina Facebook, perché mi stanno arrivando un po' di buongiorno. C'è Elena, c'è Eni, c'è Movi, c'è Gianni che ci scrivono, c'è anche Maura. Ciao, buongiorno a tutti ragazzi, fa piacerissimo avervi qua con noi e vi saluto a tutti. Tutti i messaggi sono molto simili, complimenti Radio Liscio, viva la musica, che bello avervi con noi. E credetemi che è proprio contraccambiata la cosa, stare qua insieme è impagabile. Allora riprendiamo il nostro viaggio, perché pagabili e come sono le multe, altro che. E i nuovi autovelox intelligenti che sono già partiti in Cina, in Australia, a Londra, eccetera, eccetera, e ovviamente stanno per arrivare pure qua, saranno proprio fatti per evitare qualsiasi tipo di comportamento scorretto alla guida. Quindi si accorgono quando qualcuno guida senza cintura, si accorgono quando stai parlando al cellulare, lo tieni in mano, insomma si accorgono di qualsiasi violazione tu possa fare alla guida nei confronti del codice della strada. Tutto questo grazie alla super tecnologia e a questo computer con un occhio elettronico che inquadra l'auto, vede a che velocità va e elabora le immagini proprio del guidatore, del passeggero, di chi gli sta accanto, proprio fissandoli in maniera capito? Si accorge se sei nella corsia corretta, se il cambio di corsia è avvenuto con la corretta segnalazione delle frecce, cioè vi rendete conto? Rileva ogni tipo di divieto di sosta, prende i numeri di targa. Io c'ho già l'ansia, io faccio 50.000 km l'anno e di cazzate ne faccio, ma involontarie, piccoline, che ne so, ti capita di cambiare la corsia senza mettere la freccia, ti capita di distrarti un momento su 500 km e purtroppo quando arriva, arriva l'autovelox che ti becca. Allora, da una parte, oh signori, sono cose che servono per la tutela ovviamente di tutti noi alla guida, quindi benvenga anche questo upgrade tecnologico. Dall'altra però, signori, che ansia, cioè speriamo non diventino soltanto un modo per far cassa, anche andando a colpire veramente le infrazioni più ridicole, perché a quel punto poi se sanzioni tutto non può più scappare niente a nessuno, hai capito? E lì sì che fioccano i soldi nelle casse statali. Non lo so, in Italia ancora non ci sono ste autovelox intelligenti, io c'ho un po' d'ansia come per tutte le nuove tecnologie, vedremo che cosa succederà. A sto punto muniteci tutti di automobili smart intelligenti, incolonnateci che guidano loro, almeno siamo tutti più tranquilli, perché poi dall'altra parte, insomma, non è che siamo dei salvadanai. Vabbè cari, vedremo che succederà. Andiamo al prossimo evento tra pochissimo, non so se ci andrete in macchina, in treno o in bicicletta, comunque ce ne andiamo in Toscana, a tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, veloci, devo proprio volare perché oggi me la son presa forse un po' troppo con calma, mi sta facendo notare Max dalla regia, un bacione Max che tieni i miei tempi in maniera così solerte, grazie. Allora andiamocene in Toscana, Sagra del Bico, 27esima edizione, Piazze, provincia di Siena, meraviglia delle meraviglie. Allora per tutto il weekend, in realtà è cominciata il 26 di giugno, quindi questo è l'ultimo weekend per gustare. Che cos'è il bico? È questo pane povero cotto nel forno a legna che ricorda vagamente un ibrido, leggo, tra la piadina romagnola e la torta al testo umbra, ha origini molto antiche, è molto semplice, si fa con farina, acqua, lievito, olio, un pizzico di sale. In passato veniva consumato semplice o accompagnato dai piatti della cucina contadina e oggi è apprezzato soprattutto farcito con salumi, formaggi del territorio o in dolci varianti, e questo territorio ne offre di varianti. Durante la festa i visitatori potranno gustarlo in tanti modi e quindi potrete anche un po' sperimentare, no? Un'atmosfera poi arricchita da un bel programma musicale, perché per esempio giovedì sera c'è la banda Toscanini sul concerto, poi venerdì c'è la serata discoteca con il Déjà Vu, mentre sabato sera l'orchestra di Claudia Scarciafratte e gran finale domenica con Elena Cammarone. Quindi ragazzi, grande evento anche da queste parti, Sagra del Bico, vi ripeto, siamo a Piazze in provincia di Siena. Ma siccome siamo all'ultimo evento del giorno, volevo chiudere con un bel dolce, eccala, e l'occasione me la offre la Sagra della Brioche con gelato artigianale. Cioè senti che ci hanno fatto una Sagra della Brioche con gelato artigianale, siamo a San Pancrazio che è in provincia di Firenze. E questa festa San Pancrazio e Lucignano, due frazioni situate al confine tra i comuni di Montespertoli e San Casciano, che appunto tirano in piedi questo evento molto bello, dove protagonista appunto è questa brioche ripiena di gelato artigianale, tutta preparata al momento con ingredienti freschi. Il gelato è prodotto da maestri gelatieri locali, spazia dai gusti classici come la crema, cioccolato e nocciola, a proposte più creative quali fichi e noci, ricotta e mele o lavanda e limone. Pensa, il gelato alla lavanda non l'ho mai assaggiato. E anche la brioche ovviamente, soffice, fragrante, servita calda, cioè sta bomba di calorie, ma irresistibile letteralmente. Ogni sera una cena tipica toscana con piatti come pici al ragù di cinghiale, crostini neri e bianchi, fagioli all'uccelletto, grigliate miste, il tutto accompagnato da vini locali delle colline di Montespertoli. E poi c'è anche un bel mercato artigianale con prodotti fatti a mano, un bel programma di intrattenimento ricco che trovate sulla loro pagina Facebook. Vi dico soltanto che per venerdì sera c'è Gianmaria Vassallo in uno spettacolo tutto toscano, mentre invece sabato c'è Radio Brioche Show, chiedila, cantala e balla, e anche domenica sera c'è un extra music band per una serata danzante. Insomma, bel programma anche da queste parti. Allora chiudiamo questa giornata, come vi dicevo, in Toscana, 27esima Sagra del Bico a Piazze, provincia di Siena, 39esima Sagra della Brioche con gelato artigianale a San Pancrazio, provincia di Firenze. E anche per oggi, signori, il menù è servito. Ce lo rivediamo tutto quanto tra un pochino, verso la fine della puntata.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Eccoci di nuovo insieme, carissimi. Andiamo veloci verso il termine della puntata di oggi. Però, signori, è uscita questa classifica che mi piace moltissimo perché mi fa spucciare tra champagne e cotillon, perché si parla della classifica delle 10 città più ricche in Italia. Hai capito? Se vi dicessi così, no? Dove pensereste che fossero le città più ricche in Italia? Io devo dire che questa classifica mi ha letteralmente sconvolto, a partire dal primo posto. Ma sapete qual è la città più ricca d'Italia? Si chiama Maccastorna e sta in provincia di Lodi. Io non sapevo nemmeno che esistesse. Al secondo posto c'è Laiatico, in provincia di Pisa. E chiude il podio, questa la capisco, Portofino, in provincia di Genova. Ma che podio insolito. Per trovare Milano, che l'avrei vista molto più in alto, dobbiamo scendere al nono posto, mentre chiude la classifica Segrate, sempre in provincia di Milano. Tutto si concentra abbastanza nel nord. Il comune più ricco d'Italia, Maccastorna, c'è da dire che ha soltanto 70 abitanti, è famosa per il suo castello medievale, però ha un reddito pro capite di circa 72.000 euro a persona, quindi questo significa che si guadagna bene da quelle parti, oppure un posto talmente bello dove vanno a svernare. Poi c'è questa Laiatico, dove si arriva quasi a 70.000 euro a testa, e Portofino, dove si arriva fino a 61.000 circa. Qui aveva Pier Silvio Berlusconi, ci ha spostato la residenza. Hai capito perché si è alzato anche lì? Basilio e Cusago, sempre in provincia di Milano. Poi c'è Torre d'Isola, in provincia di Pavia, che è proprio qua dietro casa mia, molto famosa perché è complesso industriale, ci abitano, ma lasciamo stare. Pino Torinese, Forti dei Marmi, in provincia di Lucca. E poi c'è Milano, con due posizioni in meno rispetto all'anno scorso, però c'è da dire che Milano è molto ricca, però è anche molto varia, quindi un conto è mettere Milano in comparazione a una città che ha 70.000 abitanti. Roma è 124esima, Firenze 209esima e Torino 353esima. Hai capito? Insomma, quello che emerge, vabbè, che quando la densità di popolazione è bassa c'è molta più ricchezza. Comunque si sta molto bene in questi comuni. Se pensate di essere dei ricchi all'altezza, rivalutate le vostre scelte di vita, perché forse il posto per voi è Maccastorna, in provincia di Lodi.

E allora carissimi, ultimi minuti insieme che voglio proprio approfittare per andare a rivedere tutti gli eventi e tutte le feste che sono state protagoniste di questa giornata insieme, di questo meraviglioso mercoledì 1° luglio. Ah, dove andiamo in questo primo fine settimana di questo mese splendido? Ecco alcune opzioni per voi, quelle raccontate oggi. Abbiamo cominciato il nostro viaggio a Picinisco, provincia di Frosinone, dove si celebra Pastorizia in Festival per tutto il weekend, in questa valle di Comino, in Ciociaria, dove si celebra il legame tra uomo, animali e montagna, grazie al loro pecorino che è un prodotto di punta della pastorizia, e poi grazie a tutte le preparazioni della transumanza. Se volete vivervi questa festa, il posto giusto è Picinisco, provincia di Frosinone, prima tappa nel Lazio, è stata molto bella. Da lì ce ne siamo andati nelle Marche per due eventi altrettanto gustosi: la 27esima sagra del porchetto a Monte San Vito in provincia di Ancona, che ve lo dico a fare, questo porchetto croccante esternamente, molto morbido e succoso dentro, protagonista di tanti piatti insieme a tante altre preparazioni locali, che ve lo dico a fare. Come è protagonista alla 20esima sagra il passatello, ecco qua, 20esima sagra del passatello in quel di Pianello di Ostra, sempre nelle Marche. È stata la seconda tappa, anche qua il passatello lo trovate ovviamente in tante varianti, il classico in brodo ma anche con zucchine e gamberetti, oppure condito alla norcina, e poi una ampia varietà di piatti tra fritture di pesce, costine e chi più ne ha più ne metta per deliziare il vostro palato. E per concludere siamo andati anche in Toscana, prima alla sagra del Bico a Piazze in provincia di Siena, dove l'evento è dedicato a questo mix, no? Che sembra un mix tra una piadina, una torta al testo molto gustosa, farcita ovviamente con un sacco di cose buone, salumi e formaggi del territorio. D'altronde siamo a Piazza in provincia di Siena, non è che manchino queste primizie, e questa è la sagra del Bico. E per concludere alla grande con il dolce siamo andati anche alla 39esima sagra della brioche con gelato artigianale, questa a San Pancrazio in provincia di Firenze, dove il gelato e i gelatieri sono artigianali al 100% e le brioche sono soffici come nuvole. Perfetto dolce dopo il menù che vi propongono, ricchissimo, pieno di prodotti del territorio. Molto bene cari, questi gli eventi raccontati oggi, li rivedremo tutti quanti nella puntata conclusiva della settimana di venerdì, ma se volete rivivere i racconti li ritrovate tutti quanti nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato giusto appunto al tempo libero. Ecco qua, bene bene cari, un po' di musica. Max, facci ballare, chiudiamo questa puntata in maniera scoppiettante. Vi aspetto qua per i saluti come si deve tra pochissimo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, oggi veloci veloci, sono andato molto lungo, ma sono contento di questa bella puntata, sono contento anche di tutti i messaggi che ci avete mandato al 331-335-6565, vi abbraccio tutti quanti, quelli che non ho letto io li leggeranno i nostri colleghi più avanti nel corso della giornata. Vi ringrazio carissimi anche per la vostra presenza sui social, e anzi vi ricordo, andate a mettere un bel cuoricino sulla nostra pagina Facebook che ormai ha superato i 10.000 iscritti, e le nostre pagine Instagram e anche YouTube, dove potrete godervi sempre tutti i nostri spettacoli fatti alla Peschiera di Valdengo, questo meraviglioso locale in provincia di Biella, gestito dal mio amico Joe, che tra l'altro vi aspetta anche per i suoi pranzi della domenica in musica e tanti belli eventi in attesa appunto della stagione che riaprirà poi a settembre. Va bene carissimi, ci si becca qua domani sulle frequenze di Radio Liscio dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, come sempre in compagnia del sottoscritto, il vostro Alo, e del nostro caro Max in regia, ecco che alza le manone e vi dà tanti baci anche lui. Ci si vede qua puntuali domani, mi raccomando, sempre solo Radio Liscio. Ciao cari.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo Ius Soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova, il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, inizia la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, il nostro archivio musicale che andiamo a rispolverare insieme. Oggi partiamo con due pezzi da 90, ci interpreta Athos Bassissi, Il Carnevale di Venezia e Creola. Buon ascolto!

Reola, la fisarmonica era quella di Athos Bassissi. Arriva Armando Savini con i prossimi due brani in programma, La mia ragazza e La bella di Torriglia.

0: vinto non ce l'ha.
1: E dopo Armando Savini arriva Franco Bastelli, Vieni a vedere il mio paese. E a seguire un brano interpretato insieme a Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana.

Bella Italiana, le voci erano quelle inconfondibili di Franco Bastelli e Ruggero Scandiuzzi. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi di sempre, del liscio, della tradizione popolare e delle grandi orchestre italiane. Castellina Pasi con i prossimi due brani, Tutto per ballare, Adios Signora e Campagnolo.

dopo aver ballato con Castellina Pasi, ci trasferiamo allo Sparone Folk Festival, edizione 2025, da cui abbiamo tratto questi due pezzi delle nostre valli. 10 anni fa e stornellante vagabondo.

Stornellante vagabondo in questa interpretazione particolare delle nostre valli, tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. E adesso arrivano Renzo e Luana, così speciale e manda a quel paese.

E manda a quel paese erano Renzo e Luana. Siamo quasi arrivati al termine, ma abbiamo ancora spazio per qualche brano. I prossimi due pezzi ce li interpretano Paolo Bagnasco e Mary Merolla, la fisarmonica di Paolo Bagnasco, la voce di Mary Merolla con Donne Italiane, e poi a seguire un cia cia cia dal titolo Splash.

Plush erano Mary Merolla con Paolo Bagnasco. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Ci ascoltiamo un grande classico di Franco Bergamini, Mani in alto. E con queste note noi vi salutiamo. Io perlomeno vi saluto, vi do l'appuntamento domani. Ma i nostri programmi continuano. Mi raccomando, non perdeteli. Ciao a tutti, simpatici italiani. A domani.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana, bocciata la cancellazione dello Ius Soli che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. Ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo, il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps che, trascinati da una doppietta di Mbappé, travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18, ora italiana, l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

adesso e anche oggi siamo insieme. Che bello, siamo felici, allegri e spensierati quando sentiamo la sigla e quando poi si accende il pulsantone arancione, o meglio rosso, che vuol dire che siamo in onda, che tutto quello che diciamo, che pensiamo, si può sentire in radio e in televisione. Sappiamo che siamo in tantissimi per vivere la melodia italiana, questo nostro viaggio composto dalle migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, le migliori canzoni, le più belle che ci hanno accompagnato nelle generazioni, canzoni che in realtà continueremo ad ascoltare anche nel 5000 quando saremo qui insieme. E poi ovviamente abbiamo anche il momento acustico con la chitarra che ci permette di suonarcela di santa ragione, ma non di lasciarci lividi, questo va detto. Ti è piaciuta questa, Marco? Suonarcela di santa ragione senza lasciarci lividi, dall'espressione della regia secondo me no. Si merita un saluto e ricordiamo anche il 331 335 6565 per interagire con noi, per chi volesse scriverci o un sms oppure un messaggio WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare, mentre invece chi prova a telefonare non riusciamo a rispondere perché non c'è la linea, proprio non c'è il telefono, e questo è il problema. In realtà il filo ci potrebbe anche essere, ma non c'è proprio il telefono, c'è solamente la messaggistica. Iniziamo il viaggio fatto di carte, fatto di sorte. Iniziamo con la generazione X e partiamo davvero alla grande con un brano di Tozzi e di Raff, Gente di Mare, e la dedichiamo a tutti coloro, a tutte quelle regioni che sono sintonizzate con noi in questo istante, che hanno il mare proprio attaccato. Prego regia, Gente di Mare, oh, oh, oh, che se ne va.

Gente di mare, che bella canzone di Tozzi e Raff, questo miscuglio di voci importanti della musica italiana, canzone che è nata nel 1987, un anno importante perché arrivò terza questa canzone all'Euro Festival appunto di quell'anno. È un inno alla libertà e alla malinconia, celebrando la vita marinara, la solitudine e l'istacco dalle difficoltà della vita terrena, dove tante volte qualcuno si rifugia al mare a pensare, a scaricare la tensione, liberarla nelle onde del mare. Ma come siamo romantici in quest'oggi, queste sono le sensazioni che ci arrivano proprio pensando al mare. E in quell'anno è stato anche un anno importante per Tozzi, perché vinse il Festival di Sanremo con il brano Si può dar di più insieme a Morandi e ad Enrico Ruggeri. E poi qualche fatto simpatico, per esempio per quanto riguarda lo sport, c'era il grande Maradona al Napoli, la stagione importante dell'86-87 dove il Napoli vinse il suo primo scudetto, poi seguito anche dalla Coppa Italia, ma arrivò Ruud Gullit al Milan, quindi davvero momenti importanti per il calcio che quando facciamo un tuffo nel passato è sempre bello ricordare. E correva l'anno 1987, quindi è stato un anno davvero importante. Altra carta, altra canzone, la andiamo a regalare a coloro che oggi festeggiano il compleanno. Vediamo cosa arriva. Arriva l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Irene Grillo, che è stata protagonista qualche tempo fa anche a Ma che musica con su Prima Antenna. La bellezza di una donna è il titolo della canzone, scopriamolo, così magari chi magari non trova la bellezza, questa canzone potrebbe essere un aiuto per andare a scoprire la bellezza di una donna. Prego, regia.

La bellezza di una donna, bella canzone di Ernie Grillo, se non ci fossero le donne che sono le nostre muse ispiratrici, perché tante canzoni nascono grazie a loro e poi grazie alle donne che sono le nostre mamme, quindi se non ci fossero loro noi oggi non saremo qui in diretta, quindi dobbiamo trattarle bene con il massimo rispetto e riguardo. Beh, siamo poetici quest'oggi, sarà la giornata, ogni tanto ci sono delle giornate che nascono così, ci vengono frasi un po' più belle, dovremmo scrivercele e magari fare una canzone. 331-335-6565, lo ricordo per coloro che ci seguono in radio attraverso le applicazioni, ed è importante scaricare l'applicazione di Radio Liscio perché davvero ha un sacco di contenuti, ci sono un sacco di iniziative, di novità, di tutto quello che sono le idee che vogliamo vivere quest'estate. Poi soprattutto dobbiamo aumentare, essere in tanti tanti tanti, perché tutti insieme portiamo avanti le tradizioni della musica da ballo, e all'interno delle tradizioni è importante portarle anche ai giovani, perché ci sono i nostri valori. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, allora cantiamo un brano, rimaniamo in tema di donne, una canzone che bisogna renderle felici.

la felicità. Qual era il gioco delle noci intorno al fuoco? L'hai fatto tu, Marco, il gioco delle noci intorno al fuoco? Che se le lanci sul fuoco, ovviamente la noce scoppietta. Dovremmo provare, ci documenteremo su questo gioco, magari quest'estate, quando saremo in spiaggia nei falò estivi, proveremo a vedere come funziona questo gioco. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa e ci tuffiamo con la canzone intitolata Musetto del Quartetto Cetra, in diretta a Melodia Italiana.

0: 4 3 7 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici, scusa?
0: Tu mi piaci di più.
1: Ma chi è che parla? Sei tu, Gianni?
0: Oh no.
1: No? E allora chi sei? Giuseppe?
0: Non cambiare anche tu.
1: Nemmeno Giuseppe, allora chi è? Antonio!

0: questa sciocchezza?
1: Dimmi così.
2: Come sarebbe a dire?
1: Tra boutique e caffè.
0: Caffè, figurati, fa diventare così nervosi.
1: Mangi roast beef.
2: Beh, lo odio.
1: Bevi solo frappè.
2: Ma naturalmente.
1: Ma perché?
0: Perché mi piace.
1: Oh no.
0: Figurati se una volta tu mi dici.

0: 4, 7, 2 e 3.
1: Pronto?
0: Il più bello sei tu.
1: Come dice, signorina?
0: Il mio nome è Lili.
1: Ha detto che si chiama Lili.
0: Spettinato così.
1: Oddio, spettinato proprio.
0: Tu mi piaci di più.
1: Signorina, ci siamo conosciuti forse a Parigi?
0: Oh no.
1: Beh, allora Frosinone.
0: Non cambiare anche tu.
1: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.

0: Non cominciamo con la politica, eh?
1: Di chiamarti Gigi.
0: No, Salvatore Sugno, adesso chiamo Gigi, a te vuole.
1: Vivi così.
0: Non so, vivi so Gigi e ci dica però.
1: La boutique e caffè.
0: Ma già si sparsa la voce però.
1: Mangi roast beef.
0: Oddio, pure il bucatino alla matriciana però.
1: Bevi solo frappè.
0: E macellai in bicicletta.
1: Ma perché?
0: E fatti una pedalata.
1: Oh no.
0: Ma insomma, se posso sapere con chi vuole parlare.
1: Resta sempre così.
0: No, brigadiere voglio essere promosso.
1: Col musetto pulito.
0: I baffi mi faccio crescere.
1: Il mio nome è Lilli.
0: Sembra quella di prima,
1: Il più bello sei.
0: Sì,
1: tu.
0: Sono il più bello, dica.
1: Spettinato
0: no,
1: così.
0: A faccia tosta, parlava come dica.
1: Qui vi parla Lilli.
0: Ma che facciamo, ricominciamo da capo?
2: Buonanotte Lilli.
3: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

Ed era Marco il clan, e salutiamo anche gli alpini. Prendiamo spunto dalla canzone, dal titolo appunto Madonnina degli Alpini, ma prima abbiamo ascoltato Musetto, canzone che ci siamo un po' documentati del quartetto Cetra, ma in realtà gli interpreti originali, oltre che il quartetto Cetra, fu anche Gianni Marzocchi. E la canzone, per quanto riguarda il testo e la musica, fu scritta dal grande Domenico Modugno nel 1956. Poi questa canzone fu presentata al festival e raccontava un po' appunto la storia di Lili, ispirandosi un pochettino alla moglie Franca, che le canta la sua preferenza per una bellezza genuina e naturale, chiedendole di restare spettinata e struccata e vera così com'è. Quindi davvero rimanere se stessa, una bellissima dichiarazione fatta con questa canzone. Nel 56 arrivava in Italia l'inizio del rock and roll, come nel resto del mondo è stato l'anno in cui ha iniziato a diffondersi, segnando un cambiamento culturale con il grande Elvis Presley. E poi in quell'anno ci fu anche la grande nevicata del 56, da cui nacque anche un'altra bellissima canzone che magari prossimamente la manderemo in onda, la incontreremo nelle prossime carte generazionali. Proseguiamo il viaggio e guardiamo anche l'ora, perché tra poco arriverà il collegamento consueto con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con i grandi video che sono davvero delle reliquie. Ora è la volta della generazione millennials, che salutiamo, che saranno con noi all'ascolto, magari sono al lavoro, perché sono coloro che sono nati tra il 1980 e il 1997, ci seguono in sottofondo musicale magari al computer mentre si lavora, e questo è concesso. Arriva Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore. Prego regia. A te Antonello, la linea ad Antonello.

Antonello Venditti, canzone che rappresenta un viaggio emotivo che va dall'attrazione fisica, la pelle, e al coinvolgimento profondo dei sentimenti, ovvero il cuore, esplorando temi come il tradimento, la riconciliazione e il perdone, un inno alla vita e alla capacità di ricostruirsi. Questa canzone è davvero molto bella, ha poi un bel giro armonico di quelle canzoni che sono i tormentoni che ti rimangono, tanto è vero che ha ottenuto un grande successo classificandosi disco di platino nel 2007, quindi parliamo di qualche ora fa, non ci pensiamo, non facciamo calcoli matematici degli anni, perché davvero questa canzone ha anche un sound ancora contemporaneo, sembra scritta da poco, ma quella è la bellezza di certe canzoni. Ora invece è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con dei video che sono delle reliquie. Ci gustiamo la canzone intitolata Bionda e Mora, quindi c'è chi preferisce la bionda, c'è chi preferisce la mora, e lui è Armando Savini. Prego, archeologia.

0: Wey. Prendi la nasce, la tira, la gira, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
1: Wey.
0: Mai e poi mai, ti nascerà.
1: E sono cose da pastore.
0: Prendi la nasce, la tira.

0: come farò?
1: Dai retta a me.
2: Sono il drago dell'amore.
1: Wait. Prendila, lasciala, tira la gira, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
2: Hey.
1: E mai e poi mai ti lascerà.
2: E sono cose da bastone.
1: Prendila, lasciala,

0: come farò? Dai retta a me,
1: sono il drago dell'amore.
2: Un simpatico valzer tratto dall'arco giudalicio con appunto Armando Savini insieme alla bionda La Mora, con anche la partecipazione dell'altro cantante dell'orchestra ai tempi. Davvero un bel siparietto quello di questa canzone. Ai tempi c'era anche l'usanza di creare uno spettacolo sul palco dove chi ballava ballava, ma anche chi era seduto al proprio tavolino poteva comunque osservare lo spettacolo che continuava. Altra carta, altra canzone. Abbiamo superato la metà del nostro viaggio con la melodia italiana, torna la canzone acustica e ci cantiamo una canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo, mi sembra. Andiamo a documentarci prima che non vorrei dire qualcosa che non è. Era l'85, Festival di Sanremo, con questa canzone arrivò sesto, arrivò lui, ma chi lui non lo diciamo, lo diremo dopo chi ha scritto questa canzone. Una storia importante il titolo, partiamo soft, soft. Sono quelli

una storia importante, Eros Ramazzotti, appunto, con questo festival di Sanremo, canzone che sicuramente si ricorderanno le generazioni X così come le generazioni millennials, perché appunto è stato uno dei cantanti più seguiti proprio in quel periodo. Altra carta, altra canzone, andiamo a salutare la generazione baby boomers e dedichiamo Gli occhi miei dall'inconfondibile voce di Dino. Prego regia.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Vorrei fare ascoltare questa bellissima canzone che si chiama Bambola d'amore, le nostre produzioni AB Record. Vai così.

Sogni Amori in questa giornata, in questa diretta, estratto dalla Pescheria di Valdengo con i sabati da ballo in loco, anche con il sabato da ballo per quanto riguarda le riprese televisive di Radio Liscio con Prima Antenna, che appunto si ha la possibilità di ballare tranquillamente in tutto il Piemonte, in tutta la Liguria, in tutta l'Italia, perché poi c'è anche lo streaming e di conseguenza c'è la possibilità di seguirci da tutte le parti. Salutiamo anche Teleantenna e Studio 1 che sono nostri partner e portiamo avanti il ballo a tutto tondo. Prima invece della canzone di Sogni Amore abbiamo ascoltato Gli Occhi Miei, e quando pensiamo agli occhi miei pensiamo agli occhi che sono lo sguardo, che sono gli occhi, sono lo specchio dell'anima. Conosciamo questo detto che sta a significare il fatto che gli occhi trasmettono le emozioni, le intenzioni che si hanno e anche gli stati d'animo che una persona vive in certi momenti. Spesso uno sguardo vale più di mille parole, questo è anche un altro detto. Gli Occhi Miei era una canzone del 1968 e dove arrivavano i Beatles e anche i Rolling Stones in quel periodo, che spopolavano cambiando un po' il modo di vestire, di pensare dei giovani. E in Italia invece avevamo Renzo Arbore, che lui cambiava un po' il linguaggio, portava una ventata di freschezza nella cultura popolare attraverso la radio ai tempi. Altra carta, altra canzone, ci tuffiamo nella generazione X, ritorna questa generazione con Peppino di Capri, Un grande amore e niente più, l'ascoltiamo.

incollate, abbracciate, fanno proprio venire voglia di stringerci forte forte l'un con l'altro, ma è anche la bellezza della musica da ballo, il fatto di ballare stretti stretti. Era il 1973, non lo sapevo, quante cose veniamo a scoprire. Questa canzone, oltre che Peppino Di Capri, è stata scritta anche da Franco Califano e da Johnny Wright, dovrebbe leggersi così, in inglese è quello che è, tant'è vero che conduciamo Melodia Italiana perché sappiamo abbastanza bene, dico abbastanza, l'italiano e meno l'inglese, se no faremo anche una versione per gli amici inglesi, melodia inglese. Canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 73, appunto con questa canzone, un grande trionfo, ed è una di quelle canzoni che quando qualche orchestra da ballo la esegue creano sempre quell'atmosfera, appunto, da lume di candela, da luci abbassate all'interno della sala da ballo, dove appunto ci si può abbracciare intensamente. Siamo così giunti al termine anche oggi, dico bene Marco? Ho buttato un occhio al tempo, mamma mia come passa in fretta, e meno male che ogni tanto guardiamo il tempo, perché non ci rendiamo conto, iniziamo a chiacchierare, ascoltiamo belle canzoni, giochiamo con le carte generazionali, ce ne cantiamo una, leggiamo qualche informazione e la puntata volge al termine davvero in un battibaleno, ma torneremo domani puntuali puntualissimi per un nuovo viaggio. Ci salutiamo ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi, e ringraziamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza. E l'ultima canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea, Federica Cocco, con una canzone che è un'imposizione, Ti amo, punto e basta, e non ci sono repliche alcune. Quando le donne si impuntano, è così, è così.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera. Mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso. E allora, con Mbappé e Haaland in campo, il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo. Nella ripresa, il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo. E arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri tre calciatori, Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis, a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli, nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità con l'italiano in vantaggio 2-7-1, al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao bella gente, stavo guardando il radar, sì, perché oggi dicono che cominciano i temporali e quindi stavo guardando il radar, ma sono piuttosto belli alti quei temporali qui. Vediamo un po', Biella, dovrebbero arriva la parte più a sud dei temporali che si stanno spostando da ovest verso est, arrivano su Biella, caro il mio cinghia. Quindi qui in teoria no, anche se un'altra meteo mi dice che invece alle 3 qui ci sarà temporale. Vabbè, boh, staremo a vedere. No, più che altro la preoccupazione sono le macchine, perché 3 anni fa fece un disastro, venne giù la famosa grandine grossa così, e adesso hanno detto che sempre più spesso ci sarà la grandine grossa così, per cui stiamo all'occhio, come si dice. Per il momento abbiamo 28 gradi, che alle 11 non è poco, e un bel sole, per cui avanti così. Oggi, mercoledì, 1° di luglio 2026, 182esimo giorno dell'anno, ne mancano 183 a fine anno, per cui diciamo che tra oggi e domani siamo a metà annata, giusta giusta. Da domani i giorni che mancano alla fine dell'anno saranno sempre meno rispetto a quelli che sono passati, quindi siamo arrivati nelle acque del Mar Rosso che si aprono per farci passare e salvare da questa lunga estate 2026. Oggi è Sant'Aronne, visto che andiamo con nomi biblici e ricordiamo momenti della Bibbia, Sant'Aronne, ed è la giornata mondiale. Oh, questo è bello, questo è in sintonia con Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. È la giornata mondiale del reggae in onore di Bob Marley. Quindi oggi, se volete ricordarvi come si balla un po' il reggae, o quantomeno qualsiasi ballo, la salsa, un qualsiasi ballo caraibico, e ascoltatevelo e fatelo. Omaggiate questa giornata dedicata al reggae. Il cinghia lo è già, ha su una camiciola di stile sudamericano, di quelle sbottonate fino all'ombelico, per far ammirare il glorioso petto, in modo da poter affrontare tutte le fanciulle attorno a casa sua dicendo va che maschio. E adesso però per 2 ore è bloccato qui a farmi una regia per la trasmissione. Partiamo col primo disco di oggi, La Mia Musica. Come sarà La Mia Musica in questo 1° di luglio 2026? Come ci dicono Marco e Alice, oggi è una giornata, la scaletta è respirato anche il programmatore supremo, perché c'è molta spiaggia, c'è molto mare, c'è proprio l'aria estiva da 1° di luglio. Per il momento andiamo, prepariamo l'atmosfera con La Mia Musica.

Allora, io mi metto in testa le cose da dirvi tra una canzone e l'altra. Poi però tra una canzone e l'altra c'è il cinghia che mi fa c'è la Chanel che viene qui, mi fa la pipì sul tappeto, mi distrae e quindi non mi ricordo più che cosa vi dovevo dire, perché l'animazione di una radio è basata sulle sensazioni del momento. Se uno ti parla di tutti i suoi acciacchi, i suoi problemi, della cagnolina che viene dentro e gli rovina il tappeto, l'ho già lavato due volte, con questo tono così acceso, uno magari che non è più, che è un diversamente giovane come me, non si ricorda più che cosa vi volevo dire. Ah, i messaggi, ecco, vi volevo parlare dei messaggi, ne sono arrivati già quattro. Ciao Ettore, ciao Cinghia in arte Marco Sasso. No, è Cinghia in arte, Marco Sasso invece è il suo nome secolare. Paolo De Genova, mi fate ascoltare la canzone Cantando con le lacrime agli occhi di Betty Curtis. Grazie, sempre caldissimo da morire, mi ha proprio stufato. Viva sempre l'inverno, sempre viva. Ciao a tutti, Sandra e Cocco. Bella la vostra musica, grazie Sandra e Cocco. Facciamo del nostro meglio. Buongiorno, è sempre un piacere seguirti, Anna e Antonio di Pavia. Ciao Anna. Buongiorno da Guerrino di Latina, quella. Qui siamo con il network Teleantenna, perché Teleantenna ci sta ritrasmettendo in Radio Liscio Visione sul Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio sul canale 97 e la provincia veneta di Belluno, mentre poi c'è Studio 1, la televisione, una televisione della Lombardia che ci ritrasmette in Lombardia sul canale 95, e poi abbiamo Prima Antenna che è in Radio Liscio Visione per la prima ora con il canale 14 Piemonte Valle d'Aosta e con il 79 in Liguria. Allora, vi ho detto, oggi mare, mare, mare, sabbia, sabbia, sabbia, sole, sole, sole, e il primo vintage di oggi, qui ci tuffiamo veramente nel nirvana delle canzoni del mare, per Nonna Rina di San Giorgio, che ha addirittura qualche anno più di me, per cui l'ha vissuta, una canzone del 1963 di un giovinotto che purtroppo era del 34, è morto quest'anno, tre mesi fa, pochi mesi dopo quello che è stato il grande amore della sua vita, che era Ornella Vanoni. Lui è Gino Paoli in Pronto.

Allora, era Parti con me di Matteo Tassi come orchestra, però quella che cantava era lei. Ho chiesto al Cinghia chi è lei, e lui mi ha detto, perché Cinghia è il direttore della rubrica di gossip di Radio Liscio, mi ha detto dovrebbe essere la sua morosa, ma non si sanno, non si conoscono mai i nomi delle cantanti dell'orchestra di Matteo Tassi, quindi lui è piuttosto misogino e così spegni il telefono, ti sei dimenticato di allora là, non disturbare, grazie. E mi ha detto appunto che non sa il nome, ma tra le altre cose dice dovrebbe essere la sua morosa. Sa tutto, Cinghia sa tutto. Lui, essendo dietro a suonare la chitarra, guarda davanti e vede tutti gli inciucci che gli succedono davanti, tra la batteria, la pianola e le cose delle varie orchestre. Allora, oggi e domani, 1-2 luglio, a Gatteo Mare, sulla riviera romagnola, ci sarà il Festival di San Liscio. È il quarto festival internazionale della musica da ballo, ideato, concepito da Claudio Cecchetto, che anche lui, in età non più giovanissima, è stato ispirato e è convinto che ci sia uno sviluppo sempre più diffuso e rampante del ballo liscio, cosa che è successa negli ultimi anni. Da subito dopo il Covid la gente ha rivoluto poter ballare, poter comunicare, potersi abbracciare, e il liscio, lo stiamo vedendo noi con il Radio Liscio Summer Tour, sta così piacendo a

e le sue varie orchestre, grande evento, e tutti quelli che ci saranno, perché c'è un sacco, si svolgerà all'Arena Rubicone oggi e domani. Arena Rubicone, aspetta, perché io gli avevo i nomi di quelli, il programma, eccolo qui. Allora, ci saranno Federica Cocco, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Diego Zamboni e Tonia Todisco, Andrea Barbanera, Francesca Mazzuccato, Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini e Luca Bergamini. Sette canzoni inedite addirittura. Poi ci saranno Marco Tagliavini, Claudio Zanardo, Fabio Barbero, Matteo Tortora, Alex Villani, quella c'è anche lui, Pamela Antolini e Loris Casadei ed Elia Righini. Allora, tutto questo stasera e domani sera all'Arena Rubicone. Le canzoni e i brani sono inediti e verranno presentati nel corso della settimana del liscio. Oh. Presenti al festival le più importanti emittenti TV e network del settore. Insomma, ricordatevelo, Festival di San Liscio, Gattea Mare, stasera e domani sera all'Arena Rubicone. E adesso noi possiamo andare con il secondo vintage di oggi. È una canzone che mi era stata chiesta ieri da non mi ricordo più chi, che mi diceva: vorrei una canzone di Massimo Romiglieri, ma non mandare quelle solite, mi piacerebbe per esempio Candida. Adesso vado a vedere chi mi aveva scritto questa cosa. Allora, Candida, Massimo Ranieri la lanciò nel 1970, era un singolo abbinato alle Braccia dell'amore. La canzone era stata scritta da Bigazzi e basta. Il testo e il significato del brano, il piazzamento, non ce ne può interessare di meno. Insomma, lui, Giovanni Calone da Napoli, ragazzo del 1951, in Candida, secondo vintage di oggi.

Era candida, mi era stata chiesta ieri, ma da un messaggio di una fans che non si era presentata, cioè non aveva detto il suo nome, aveva chiesto solo: ah, mi piacciono le canzoni più vecchie di Massimo Manieri. Candida, per chi l'aveva chiesta, l'innominata che aveva chiesto a Massimo Manieri con Candida, ma che non aveva messo il suo nome. Maleducazione. Ci si presenta quando si viene così in trasmissione. Allora, ciao Ettore, puoi mettermi Pooh con la canzone Eleonora per mia madre? Grazie, buona giornata da me, Daniele Di Gaberate, saluti a tua moglie. È di là, prima o poi la vedremo arrivare. Va bene, vediamo domani cosa possiamo fare. Ciao Ettore, sei un grande presentatore, grazie, 1,87 m per l'esattezza. Ti seguo da Giochi Senza Frontiere, tu e il Cinghia trasmettete una buona musica, per cui ti seguo sempre. Ciao Pina da Asti, mi faresti ascoltare una canzone di Pietro Galassi? Certo, oggi non ce l'ho, vediamo domani. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata, Graziella da Verniasco, lei c'è tutti i giorni, ciao Graziella, buongiorno Ettore, Isabella da Roma, anche lei ci segue, probabilmente grazie al network Teleantenna. Ti auguro una buona giornata a te, alla tua Diana e a tutti gli ascoltatori in ascolto, sei sempre il meglio, grazie, ciao. Au, au, au, Isabella. Buongiorno Ettore Marco, grazie mille per la canzone, un saluto da me e nonna Rina, era il sapore di sale. Attento, anche oggi sono qui a controllarti, non sbagliare, vabbè che sei quasi infallibile. Sapessi quante volte sbaglio e correggo al volo con l'esperienza, mio caro, che non so chi sei perché non ti firmi. Allora, reset, ecco, facciamo un bel reset alle 11.32 e ripartiamo, dopo mezz'ora ripartiamo con la trasmissione e con il suo ritmo estivo, perché questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, edizione estiva, falla partire sta Matteo Tarantino, sai?

Reset Matteo Tarantino. E adesso una richiesta del Paolo di Genova, uno di quelli che ci chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno, dice lui. Va bene, te lo auguro di cuore. E dopo il reset un bel tango, ma non un tango qualsiasi, il titolo che è l'assioma, è il riassunto del tango nella vita. Gelosia, tango di Fabio Cozzi.

0: Lei esonerata.
1: Era Gelosia, un tango di Fabio Cozzani, richiesto da Paolo di Genova. Siamo al terzo vintage di oggi, 11.40. Sto accelerando perché mi sto rendendo conto che sennò rischio di andare fuori fase con i vinili di Casandenna. E oggi giornata, siamo a 30 gradi. Mi sa che tutti i temporali di cui vociferano che dovrebbero diminuire la temperatura non diminuiscono un tubo, perché 30 gradi qui in mezzo alle colline del Monferrato, 300 metri d'altezza, vuol dire andare a 35 almeno nel pomeriggio. Va bene, stendo un pietoso velo. Ti amo, detta da un uomo ad una donna, così. Magari non gridata ti amo, ma più sussurrata ti amo. Io ti amo. Ti amo da Stefano alla moglie Gabriella. È un brano del 1977 interpretato da un ragazzo del 52 che si chiama, che poi se l'è scritta lui, è stato uno dei più grandi tormentoni nel 1977 della musica leggera in Italia, Ti amo di Umberto Tozzi.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Stasera parteciperà al Festival di San Liscio anche l'orchestra Castellina Pasi, quindi siamo nell'Olimpo delle orchestre da ballo, con una canzone, magari canteranno anche questa, Romagna vestita di rosa.

Apri, apri, non farti prendere la frenesia, apri il microfono, io vedo che si accende il rettangolo arancione che poi è il colore di Radio Liscio. Allora, ciao Ettore Cinghia, buona giornata, se potete per ascoltare una canzone di Carlos Santana. Wow, Europa, grazie. Sono Mauro di Savona. Mauro, abbiamo preso nota con estrema attenzione anche tra virgolette. Canzoni senza frontiere con Ettore Andena, buongiorno, come stai? Bene, oggi fa caldo, anche ieri, anche l'altro ieri. Oggi lunedì 1 luglio, mi mandi la canzone Dino Occhi Miei? L'ha già chiesta da Wilmer, mi dicevi? Ah, l'avete mandata prima con Wilmer. Magari aspettiamo domani o dopodomani Isabella San Germano di Roma. Allora, 11:50, vinile di Casandenna. Dove siamo con i vinili di Casandenna? Siamo ormai nelle prime 50 canzoni, le 50 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la prima classifica che fecero sulla rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica, con tutti i riferimenti in tutti i paesi del mondo, viene distribuita questa rivista in tutto il mondo, eccetera eccetera, la trovate su internet. Allora, nel 1996 c'era una signora canadese che ha avuto anche un'attività non solo artistica ma anche nella sua vita privata piuttosto intensa, Alanis Morissette, che lanciò questa, è una ragazza del 1974, per cui giovanissima, 52 anni, ha lanciato nel 1996 questa Ironic, che è stato pubblicato, che viene considerata una canzone simbolo degli anni 90, perché poi è bello la traduzione Traffic Jam When You're, traduco, un ingorgo stradale quando sei già in ritardo, è un po' la legge di Murphy, un cartello vietato fumare durante la tua pausa sigaretta, è come avere 10.000 cucchiai a disposizione quando quello di cui hai bisogno è un coltello, è incontrare l'uomo dei miei sogni e poi incontrare la sua bellissima moglie. È ironico, non trovi? Ironic, 42esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Ironic, Alanis Morissette.

Non è finita, aspetta, perché lei deve scendere dalla macchina. Inquadra, inquadra, no, è finita così. Non era finita così, lei scendeva dalla macchina, l'hai tagliata troppo presto, perché è un testone il cinghia. Se una cosa a lui non piace, a un certo punto la tira via. Lei si fermava, vi faccio la telecronaca, scendeva dalla macchina, veniva inquadrata la macchina e si vedeva che queste sue tre amiche, che poi erano sempre lei, Alanis Morissette, non esistevano, era tutta nella sua testa. Era bello e lui me l'ha tagliata. Ma come si fa a lavorare con uno così? È un gnucco, è proprio uno zitello, ecco. Oh, ironic era Alanis Morissette, 42esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, ma noi andiamo avanti come sempre fino alle 13 di oggi, 1° luglio 2026, e adesso mi manda un bacin d'amor di Matteo Bensi, che sarà la canzone che concluderà questa prima ora di oggi. Un bacin d'amor che non si nega a nessuno, insomma.

0: Ma io comincio chiedendoti un bacin d'amore, poi da cosa nasce cosa, magari sono bravo a baciare, magari faccio scattare qualche cosa in te, per esempio, din don, din don, din don, din don, din don, e ti rendi conto che è mezzogiorno, che è l'ora, cara mia, che io ti faccio il bacin d'amore, però tu metti sull'acqua per la pasta, perché magari non proprio la pasta, il carboidrato, ma che so io, prepari una bella insalatina leggera con il riso fredda, l'ho preparata ieri sera, la mia personale Caesar salad, non la facevo da un bel po' di tempo e la moglie l'ha mangiata con me, e quando la moglie ti guarda con quell'occhio ironico e dice buona, che è il massimo dell'approvazione che uno può avere in una situazione di questo genere, comunque ti si allarga il cuore, perché vuol dire che non hai perso la mano a mettere insieme un miliardo di ingredienti e poi con l'olio buono, con questo e con quell'altro, perché è una bella insalatona con questo caldo, a volte si mangia volentieri. No, no, ho fatto l'uovo sodo, i pomodorini, quelli tagliati, il mais, il tonno, ce ne vuole di robe, le olive nere, ma quanta roba ci vuole per fare quelle robe lì buone, la cremina di aceto di Modena, cioè, ragazzi, bisogna anni e anni di vita da single vi portano ad aver maneggiato tutte queste bontà per farle mangiare, perché dopo due anni di scatolette uno impara a farla mangiare. Allora, siamo al momento della reclame e delle news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e Panissa, Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
5: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Amuda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti. Oggi 1 luglio 2026, 182esimo giorno dell'anno, ne mancano 183 fine anno, per cui stanotte a mezzanotte saremo a metà anno esatto. Ed è Sant'Aronne ed è la giornata mondiale del reggae in onore di Bob Marley. Grande, quello che ha lanciato reggae nel mondo, e poi a Giamaica che si muove tutta in reggae. Interessante anche questa notizia che mi ha colpito di questo scisma che viene fatto da Monsignor Lefebvre. Ci sono stati degli altri scisma, gli antipapi nella storia in passato, il più famoso nel 1300 quando il Papa era ad Avignone. Ce n'è uno di qui, uno di là. Ogni tanto ci sono stati due papi che sono entrati in contrasto fra di loro, ma poi tutto è sempre rientrato con la centralità della Città del Vaticano a Roma. E questo ormai sono già con 3 o 4 papi, Monsignor Lefebvre, che fa opposizione, fa lui i vescovi, mantiene una chiesa più tradizionalista, eccetera eccetera eccetera. Interessante vedere come andrà a finire, anche perché scatta Leone, gliel'ha detto: guarda che ti scomunico, e se ti scomunico davanti al mondo poi non cambi idea, Va bene, andiamo con il primo brano della seconda parte di Canzoni senza frontiere Summer Edition, che fa parte di Radio Lishon Summer Edition, cioè la versione estiva della nostra Radio Liscio. E il primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere è Stanza fredda, magari. Qui non è calda, qui sto tenendo i 24 gradi, che è l'ideale per non sudare, avere la testa che funziona bene. Fuori siamo a 32, sta salendo a bestia oggi. Stanza fredda, che partecipa stasera al Festival di San Liscio a Gatteo Mare, all'Arena Rubicone. Sappiate che stasera, domani sera, c'è il Festival di San Liscio, il liscio romagnolo all'estrema potenza, quarto anno consecutivo, il festival della musica da ballo liscio per eccellenza. Stanza fredda la cantano Diego Zamboni e Tonia Todisco. Sei partito in ritardo, sei partito in ritardo, sei partito in ritardo.

Allora, non stavo guardando i pacchetti che arrivano oggi, ma non sta arrivando niente. Allora, stavo leggendo anche sul Corriere della Sera una curiosa notizia, non è che sia bella. Nella fascia di pianura a cavallo tra Piemonte e Lombardia, i nomi di molti luoghi raccontano che questa è terra dove abbonda l'acqua. Per esempio, la Cascina Marza è un antico convento dove Marza sta per marcia, cioè molto più che umida. Oggi Cascina Marza è completamente asciutta ed è l'emblema di quanto sta accadendo. Lo scorso inverno ha nevicato, non molto ma nevicato, qui no, neanche una. A primavera ha piovuto, eppure i campi e le risaie sono asciutti. E i coltivatori di Piemonte e Lombardia devono contendersi la poca acqua che c'è. Addirittura in Lomellina gli agricoltori lombardi accusano i piemontesi: ci state rubando l'acqua! E non è che stanno rubando l'acqua. Qui probabilmente, soprattutto nel Vercellese, dove tutte risaie, arriva prima, loro la prendono e poi non ne resta più per mandarla altrove. Ed è il problema. Il Lago Maggiore scende di 3-4 centimetri al giorno. Ancora oggi 25 città col bollino rosso, pensa a te. La portata del Po tra le province di Alessandria e Pavia è crollata in poche settimane da 150 a 180 metri cubi al secondo a 35-40. Pauroso. Allora, con lo scioglimento l'acqua è scomparsa all'improvviso. Con la conclusione dello scioglimento delle nevi e la poca che c'è, arriva dallo scioglimento di ghiacci secolari. In pratica stiamo usando i risparmi dei nostri trisnonni. Per 7 secoli si è ripetuto sempre questo fenomeno, no? Dell'acqua che arrivava dallo scioglimento della neve. Fino a pochi anni fa il problema era arginare la troppa acqua, adesso il contrario. Va bene, quindi un altro allarme sul cambiamento climatico. Mi vendo l'acqua che ho e arriveremo a questa. Attenzione, dicono che il futuro, la battaglia del futuro sarà per l'acqua, tant'è vero che i grandi danarosi del mondo, le grandi aziende, anche le grandi banche, i grandi poteri capitali stanno investendo cosa? Comprando azioni dell'acqua o situazioni acquatiche. Questo perché dicono che il futuro non sarà il petrolio, questo, quell'altro, il futuro sarà l'acqua. Chi ce l'ha vive, chi non ce l'ha per forza di cose non campa. Isabella Sogermano mi aveva chiesto ieri Mi vendo di Renato Zero, 1977 la canzone, 1950 Renato Zero, e ascoltiamocela. È il quarto vintage di oggi, Mi vendo. I miei già

0: per l'Isabella di San Germano di Roma, Renato Zero. E adesso vabbè, Franco Bagutti che cerca di adeguarsi a quella che è la tendenza mondiale, non fumare. Cioè, questo mi fa una mazzurca che la intitola Non fumare. Neanche l'elettronica, perché adesso stanno cercando di dire che anche l'elettronica può far male, dipende cosa ci metti dentro nella sigaretta elettronica, ovviamente, perché se fumi, se svapi, se fumi vapore acqueo va bene, ma se ci metti dentro altre robine che poi fingi di fumare vapore acqueo ma non è vapore acqueo, è ovvio che magari bene non ti fa. Non fumare, una mazzurca, finalmente una mazzurca.
1: Basta
2: non fumare, maestro, la mazzurca firmata.
0: Non fumare.
2: Forza,
0: Franco Bagutti. Vai.

0: Non fumare!
1: Grazie!
2: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
3: Sei tutto! Quando una donna ti guarda negli occhi e ti dice sei tutto, un uomo subito si sente Tarzan, come minimo. Elena Cammarone.

e assai tutto della Elena Cammarone. Messaggio: con tutta la calma del mondo, buon mese di luglio. Giancarlo D'Alesa. Ma questo sembra quasi il messaggio di un pensionato, Giancarlo D'Alesa. Sì, lo so che da oggi sei in pensione, per quello che mi dici, con tutta la calma del mondo, perché quando si va in pensione i ritmi della vita assumono, ecco, questa capacità di calma, per chi riesce a vivere con la calma e chi invece poi non si sente prendere dall'ossessione che magari la vita diventa troppo calma. Va bene, comunque buona pensione Giancarlo, che ci ascolta dalla prima giornata di Canzoni Senza Frontiere, così come Elisabella Sangermano, che ti vedo sulla televisione, su Radio Liscio, la Radio Liscio Visione, con la quale in questo momento siamo in combutta grazie a Teleantenna, a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, e lo Studio 1 della Lombardia, che ci trasmette in terra lombarda. Allora, siamo al Vinili di Casandenna. 12:28, ci sta, abbiamo 3 minuti di ritardo, ma ci sta anche questa alla grande. Only When You Leave, solo quando te ne vai. Cantavano nel 1984 gli Spandau Ballet, e questo brano nei Vinili di Casandenna è 41esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, e è stato usato da Mediaset come prima sigla della rubrica cinematografica Check News dal 92 al 95, questo per dire, poi quando la sentirete magari ve lo ricordate. Era estratto dall'album Parade del 1984 e in classifica arrivò secondo in Irlanda, terzo nei Paesi Bassi, terzo in Inghilterra, quarto in Spagna. Negli Stati Uniti non fece un grandissimo successo.

Comunque entrò nelle prime 100 ovviamente della loro hit parade, il mitico Billboard americano. Va bene, ma nella classifica della rivista Rolling Stone delle 500 canzoni più belle di sempre è al 41esimo posto. Solo quando te ne vai, Only When You Leave, gli Spandau Ballet.

Ok, salva, sto facendo anche altre cose. Stai parlando, il microfono è disattivato. Non è vero, non è vero, programma stupido che rilevi delle cose che non sono vere. Il microfono è acceso, se no non mi si sentirebbe. Ogni tanto la tecnologia ti manda dei messaggi che non hanno assolutamente ragione di esistere. Only when you leave, solo quando te ne vai, erano gli Spandau Ballet, 41esimi nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso la chiave. Io la chiave la vedo come un film famosissimo di Tinto Brass. Evidentemente ci si è ispirato Maurizio Medeo per fare la canzone, anche lui, la chiave per aprire il tuo cuore, la chiave per aprire la porta, la chiave per entrare nella tua testa, o la chiave per altre robe, eh?

per sempre la chiave del cuore, la chiave del cuore di Maurizio Medeo. 12:40. Allora, il cinecalendario, caspita. I nati e i morti. No, ma oggi i nati sono una marea. Aspetta, non c'è il jingle, quindi posso leggere i nati e i morti. Veloci. Nati il primo di luglio del 1967, quindi oggi fa 59 anni. Lei, Pamela Anderson, la signora Baywatch. È del 1952, Dan Aykroyd, fantastico, attore fantastico, ha avuto la sua consacrazione con film Blues Brothers, Ghostbuster, tanto per dirne solo qualcuno. È del 1952, quindi ne fa 74 oggi. Poi c'è Roberta Bruzzone, la criminologa, la bella criminologa. È del 1973, testimonial in un sacco di quanto quando c'è stato un problema da Vespa, da trasmissione del mattino, del pomeriggio, quando c'è da discutere di un accidente, chiamano lei. E però devo dire che è brava, ha soprattutto un lessico e una lingua rapida e tagliente, le piace andare in moto. È del 1973, 53 anni. Poi c'è Rocco Casalino, vabbè, il portavoce di Conte, ma non solo, si è fatto il Grande Fratello, era un mio grande antagonista, quantomeno io ero un suo antagonista nelle trasmissioni del mattino nel 2005-2006. Io ero da Antena 3 e ero da Tele Lombardia, che hanno la stessa proprietà, e a lui dava fastidio quando io facevo telemattina, e a me lui non dava fastidio, ma è stato cattivello, è andato quasi a dire omeo lui, eh. Olivia De Havilland, un'attrice nata nel 1916. Intanto Rocco Casalino è il 72, quindi quest'anno ne fa 54. La Olivia De Havilland ha fatto un filmino, Via col vento, era lei che dice domani è un altro giorno. Olivia De Havilland era del 1916. Carl Lewis, il signore che nel 1984 alle Olimpiadi vinse i 100 metri, i 200 metri, il salto in lungo e la staffetta americana, 4 medaglie d'oro in una stessa Olimpiade. Poi c'è Diana Spencer, era nata Lady Diana il primo di luglio del 1961. Liv Tyler, l'attrice che fino all'età di 7-8 anni non sapeva di essere la figlia, la mamma ha dovuto rivelarglielo quando lei è andata a trovare quello che non sapeva essere suo papà, e trovò che l'altra figlia di suo papà era molto simile a lei. Allora ebbe un dubbio e poi alla fine la mamma dovette rivelarglielo: sì, no, tuo papà è il grande capo degli Aerosmith. Liv Tyler è del 1977, ha fatto Il Signore degli Anelli, ha fatto dei filmoni. E poi George Sand, una grande scrittrice francese che visse tanto anche in Italia, Venezia, Genova, era del 1804 e non solo risultò famosa per tutti gli scritti e i suoi romanzi, ma anche per la sua vita, diciamo così, sentimentale, perché non ne ha mollato uno, Frédéric Chopin, De Musset, tutti i grandi nomi lei riusciva a beccarli e a portarseli a letto. E poi i due che invece oggi vengono ricordati come morti nel 1860, Charles Goodyear, quel signore che inventò un sistema della vulcanizzazione della gomma senza il quale oggi non ci sarebbero gli pneumatici per le automobili, e tra le altre cose ancora c'è la sua aziendina, la Goodyear. E poi un attore che io ho adorato per la sua ironia, per il suo modo di portarsi, Walter Matthau, è morto il primo luglio del 2000. La strana coppia, ha fatto dei filmoni
incredibili. Walter Matthau ha fatto con Benigni Il piccolo diavolo, un attore fantastico e oltretutto un simbolo dell'ironia e della comicità, se vogliamo, con questa ironia. Aveva questa faccia stralunata che era veramente fantastica. Allora, andiamo avanti, prima del cinecalendario, I Nomadi. Oh, che mi era stato chiesto ieri da Max di Ozzano, in provincia di Bologna. I Nomadi, che nel 1970 vinsero un disco per l'estate con Un pugno di sabbia, ecco, vi ho detto, trasmissione estiva, estiva al massimo oggi. Un pugno di sabbia, I Nomadi, un brano del 1970. Vai, vinse un disco per l'estate, gna gna gna.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, vi passo la Francesca Mazzuccato e poi facciamo il cinecalendario. La Francesca Mazzuccato stasera parteciperà al Festival di San Liscio a Gatteo a Mare, perché stasera e domani sera c'è il quarto Festival internazionale del ballo liscio a Gatteo a Mare, con all'Arena Rubicone, ricordate, Arena Rubicone, bello, sono tantissimi cantanti, il direttore è tra le altre cose Moreno il Biondo, quindi siamo nel nirvana del ballo liscio. Francesca Mazzuccato, che probabilmente ci canterà anche questa Vorrei fermare il tempo per vivere questo momento intenso con te, che duri per sempre, per tutta la mia vita, mi laceri dentro, eccetera, eccetera, eccetera.

C'è stata la rete intera, non dipende da noi, ha fatto un puff. Grazie, bravo che mi rimandi. Stavo parlando del cinecalendario. Primo di luglio il film è niente proprio sul Totò di meno che Lo Squalo. Wow, io mi ricordo quando lo vidi, era uscito nel 1975 e venne a casa mia, ero a Milano in quei giorni, Paolo Limiti, che arrivò con una videocassetta che era riuscita a tirar giù da un amico che tirava giù le videocassette in Rai. Venne a casa mia e ce lo guardammo insieme. Lo Squalo di Steven Spielberg. Nella cittadina dell'isola di Amity, una giovane turista viene brutalmente uccisa da uno squalo. Il capo della polizia, Brody, vorrebbe chiudere le spiagge, ma il sindaco, preoccupato per il panico che potrebbe scoraggiare il turismo, decide di mettere le cose a tacere. Quando anche un bambino finisce tra le fauci del pesce cane, era uno squalo bianco, Brody salpa per eliminare l'animale, aiutato dall'esperto cacciatore di squali Kint e dal biologo marino Hooper. Il rapporto di Brody svela che il primo attacco dello squalo è avvenuto il primo di luglio del 1974 ed è per questo che il film Lo Squalo è abbinato al primo di luglio. Così come abbinato al primo di luglio, qui su Canzoni Senza Frontiere, qui su Radio Liscio Summer Edition, qui come sesto vintage di oggi, Per Sempre Sì, chiesto da Nicola Pescarese, canta Sal Da Vinci, ragazzo del 69, vincitore del Festival di Sanremo di quest'anno. Questo non è un vintage, però è una, sì, diamo, diventerà un vintage perché ha vinto Sanremo. Vai con Sal Da Vinci.

0: E vai, e vai. Vabbè, sono le 58:40, quindi ho un minuto, non faccio in tempo a leggervi. Peccato, se ne erano divertenti oggi. Per esempio, ci fu il primo giorno dell'invenzione dell'SOS, tre punti, tre linee, tre punti. Poi la Somalia che diventò indipendente dall'Italia, eccetera, eccetera. L'accade oggi, ce ne erano divertenti, ma non ho più tempo. E quindi che faccio? L'ultimo, vi leggo l'ultimo, che era quello del 2005, quando l'Italia abbandona formalmente il 1° luglio il servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta aperta solo ai volontari. Prima o poi la rimetteranno, perché nell'ambito del riarmo dell'Europa, vabbè, non è roba che ci deve riguardare. Guardiamo le cose positive. Bando alla guerra! Cosa ci fa qui una zanzarina? Allora, l'appuntamento per domani, giovedì, alla stessa ora, dalle 11 alle 13. Grazie Cinghia per avermi aiutato oggi e fatto la regia. Da Ettore Andenna, ciao, sempre sta zanzarina. Ciao, a domani, sigla. Zanzarina.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
7: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del Codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
6: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Ce ne parla Laura Supino.
8: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
9: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
10: Ma dai, che facciamo anche il mambo, siamo nella serie Valera e quindi cosa dici? Ci sta?

Ma sì. Adesso vi voglio vedere a ballare questa qui. Attenzione, guardatemi negli occhi, guardate me. Vi do io la partenza, mi raccomando. Si può andare a destra, a sinistra, avanti, indietro, attraverso e zo. Basta non pestare i piedi.

0: Gratulate.
1: Un attimo che arrivo, che mi metto la chitarra, perché qui la cosa si fa seria. La voglio dedicare questa canzone a tutti gli amici della vacanza Agateo Mare. Sono tanti questa sera, quindi ringraziamo ancora una volta. Anche quest'anno so che si muoveranno tante tante persone grazie a questo, a questi pullman che arriveranno dal Piemonte, organizzati dalla Peschiera, del K11. Quindi un momento Agateo Mare straordinario nella prima settimana del Liscio, che inizierà il 25 di maggio e terminerà il 29 maggio. Saremo in Piazza della Libertà, quindi sarà un centro proprio di musica, di folklore, di tradizioni, di ballo, di Liscio in tutte le sue forme, quelle pop, rock, folk, ognuno con la sua caratteristica, ogni orchestra con le sue cose migliori. E soprattutto ascolteremo, attenzione, per la prima volta ascolteremo durante la settimana del Liscio le canzoni che parteciperanno alla quarta edizione del Festival della Canzone del Liscio, del Festival di San Liscio, che andrà ad effettuarsi il 1° e 2 di luglio. Quindi però nella settimana avremo le canzoni di tutti gli interpreti, le canzoni in gara. Quarto anno è il nostro festival e quindi sarà veramente un momento straordinario. Dedico a tutti voi questa canzone perché ci un po' ci rappresenta, perché noi siamo così allegri, solari.

Grazie, grazie. La musica bella arriva da tutte le parti, ti avvolge, ti sconvolge, ti prende, ti abbraccia, ti bacia, ti fa vivere, ti fa vivere, ti fa vivere. Però c'è una cosa che non abbiamo ancora fatto, apro una parentesi, perché non si può non fare, non si può non fare un tango. Cioè, adesso che vogliamo parlarne, non è che non possiamo fare. Quindi facciamo Argentango, il super tango del genovese. Argentango. Lo stesso, dai.

passione nel tango e il valzer lento, qui entra protagonista Roberto Morganti con questo fantastico Fascination direttamente da Monte Carlo. Abbiamo l'assistente Fiorenza.

pianoforte Roberto Morganti. Il terzinato di una volta, quindi immaginiamo di camminare in riva al mare con il sax di Fiorenzo Tassinari. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Carlo da tutta la compagnia. Tanti auguri a Carlo e per te questa passeggiata in riva al mare. Alta marea.

che bello! Che bello, che bello, che bello. È anche più bello di come sembra quando suona così. È più bello, è solo bello. Fiorenza è solo bello. Allora, la prossima canzone, Mauro, voglio, Mauro, sei qua. No, perché torniamo a Paradise. Ogni tanto mi viene in mente di fare le canzoni che si fanno appunto in questa trasmissione su Rai 2. L'omaggio a Napoli. L'omaggio a Napoli arriva direttamente dal Teatro San Carlo, direttamente dal San Carlo di Napoli, smandolinata, fisarmonica, non so, partiamo, O Sole Mio!

0: Grazie!
1: Mamma mia, strepitoso Mauro.
0: Guarda,
1: allora, io non sapevo quale canzone trovare tra le più adatte per invitare sul palco, prima di tutto, una persona a cui noi vogliamo tanto bene, proprio gli vogliamo bene, anche personalmente un amico caro, e poi è un artista, insomma, famosissimo. E la canzone forse più popolare, giusta, era O Sole Mio, il maestro Franco Bagutti. E accompagnato dal festeggiato, un compleanno assolutamente fantastico. Oh, mamma mia, che belli che siamo, dica la verità, maestro. Le do del lei, che sembra più importante la questione, le lascio il microfono.
2: No, tu dai del lei perché io ho più anni di te e mi hai già fatto incazzare. Tu mi dai del lei per quello. Ascolta, buonasera a tutti quanti, all'orchestra, che io chiederei un applauso grande, grande, grande, grande. Se c'è qualcuno che si lamenta perché non fanno valzer, non capisce un cazzo. È vero, maestro? È vero, eh? E lei ha più, ciao, ha più voce adesso di quando aveva 30 anni. È vero? È vero, eh? Allora, facciamo gli auguri a questo signore che oggi compie gli anni, il nostro Cicci, mitico, storico. Vieni avanti, Cicci, vieni avanti. Poi vi ricordo che io con la mia orchestra sarò qui la festa della mamma il 9 maggio e poi faremo l'ultimo dell'anno insieme tutti quanti, mi raccomando, non andate in Spagna, non andate in Grecia, ma venite qui, lo facciamo qui, prendiamo una bella Peschiera, perciò vi aspettiamo tutti quanti. Maestro, mi dica, venga qua.
1: Abbiamo solo un microfono, dobbiamo gestirci sto microfono.
2: Sei peggio di un genovese, dicono che no, lui non ha problemi. Io parlo con te. E tu, sassofonista, che non cambierà mai tutta la vita, eh? È un filosofo, eh? Benissimo, va bene, io non vi voglio fare perdere del tempo, perché voi... C'è sempre stata la pista bella piena. Ciò vuol dire che vi hanno fatto divertire, vero? Fateci un applauso, loro. Siete stitici? Benissimo. Pista piena, tanta gente, ma che cazzo volete? È vero questo, ecco. Giorgio, dov'è Giorgio? Vieni dopo. Ricordati che a mezzanotte c'è la pasta, lo sapete? Batterista, lei lo sa che a mezzanotte... No, perché il tus? No, il tus per me non farlo. A mezzanotte lo sai che c'è la pasta, eh? Andiamo a mangiare tutti quanti. Va bene, grazie. Buon proseguimento a tutti quanti, grazie. E vi aspetto il 9 maggio!
1: Bellissimo averti qua, è stata una cosa piacevole. Io ti ho anticipato, ti ho fatto venire qua perché secondo me la canzone che faremo adesso ha bisogno di avere sul palco anche la tua presenza. Non ti do la chitarra, scordatelo, non lo posso fare perché la devo suonare io. Ed è una canzone che sicuramente ci porterà un po' di emozione nel cuore. Prendo la chitarra. Mauro, te sei pronto?
3: Sì.
1: Allora, Fiorenzo, prendi il sax. Tenore. Eh? Ma la sai, Cicci, non è facile, eh? Qui le questioni sono poche. Qui si suona, quindi bisogna che tutto funzioni quando inizi, eh? Allora, attenzione, vi vogliamo qua vicini. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Romagna capitale, alla Peschiera, a Valdengo, dedicata a Cicci.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il fronte nord atlantico, che è impegnato mercoledì il nord, si sposta verso il centro-sud, forma un piccolo vortice di bassa pressione e dunque porterà instabilità diffusa soprattutto sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali che localmente saranno anche di forte intensità, accompagnati da colpi di vento e grandinate. Meglio al sud, dove tuttavia avremo un aumento dell'instabilità nella seconda parte del giorno, migliora già al nord con un tempo più soleggiato, anche se con l'ingresso di correnti più secche, quindi un clima decisamente meno afoso e più gradevole. Venti in rinforzo sull'Italia con mari tendenti a mossi o molto mossi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Primo luglio 2026, ben ritrovati carissimi, buongiorno, benvenuti ad Energia Contagiosa. Wow, quando arriva luglio è un'esplosione letteralmente di energia, mentalmente a me succede qualche cosa e si apre la stagione estiva a tutti gli effetti. Era quel passaggio, no? Secondo me ancora legato alla scuola, finivi gli esami, cominciavano sti tre mesi di festa e per un Peter Pan come me rimane sempre così qualcosa dentro. Benvenuti in questo luglio. Sarà un luglio entusiasmante per quel che ci riguarda, perché le feste partono, esplodono, si aprono in questo mese un po' dappertutto e noi faremo un bel giro come sempre settimana per settimana per raccontarle tutte noi, perché ci sono io ma c'è anche il nostro Max Quarti in regia in questa giornata, che tra l'altro è anche la giornata internazionale del reggae, che è una musica che mi piace un casino, e poi anche la giornata internazionale della frutta. E ben venga che arrivi il primo di luglio, perché la frutta più buona è quella estiva, dai, non c'è niente da fare tra anguri e pesche, percoche, albicocche, io divento matto. Va bene cari, con tutta questa energia dentro siamo pronti per cominciare la nostra puntata di oggi. Mettetevi comodi, un po' di musica per scatenarci e ci fichiamo in questo luglio direttamente di testa, senza neanche la ciambella, tra poco.

E allora buongiorno di nuovo, in questo primo luglio cominciano le nostre due orette quotidiane insieme in questa metà settimana, no? Che è un po' il giro di boa verso il weekend. Tanti eventi arriveranno tra poco, vi faccio l'anteprima, però insomma una speciale menzione a tutti i nonni all'ascolto, perché si sa che luglio è un po' il vostro mese, no? Le scuole finiscono, i genitori lavorano, non si sa mai dove piazzare i bambini tra campi estivi, quello e quell'altro. E alla fine meno male che ci sono i nonni, che le mie bimbe sono al mare, i nonni, meno male, perché insomma almeno riescono a staccare un po' e stare in un posto un po' bellino in Liguria col mare, col sole, si fanno il luglio con i nonni, e beati chi ce li ha e ha la fortuna di poterli lasciare. Molti altri genitori invece si stanno arrampicando letteralmente sugli specchi alla ricerca di una soluzione. È l'altro lato della medaglia. Vabbè, insomma, un abbraccione a tutti quanti, mi raccomando. Poi c'è un'altra notizia che riguarda invece Bari, sempre a proposito di nonni. Infatti la Francia pare aver eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione, capito? Ti dicono che il tempo lì la rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene, si vive con poco, bastano 1200 euro al mese, non c'è overtourism, specialmente nei periodi invernali, e c'è meno casino, insomma si sta bene, una vita comoda, facile, quindi ai francesi piace moltissimo, e quindi insomma veniteci a trovare, portate un po' di economia in questa bella Bari, che è una città splendida. Oh, bene, venendo invece al nostro cronoprogramma di oggi, perché ci aspettano tante tappe insieme, tante belle feste che partono nel weekend. Cominceremo il nostro viaggio da Picinisco in provincia di Frosinone per Pastorizia in Festival, quindi si parte dal Lazio in questa festa molto contadina. Poi ce ne andiamo nelle Marche, andiamo alla Sagra del Porchetto a Monte San Vito e alla Sagra del Passatello, questo a Pianello di Ostra, che sono entrambe in provincia di Ancona, e concluderemo il nostro viaggio in Toscana, prima alla 27esima Sagra del Bico, che si tiene a Piazza in provincia di Siena, e poi ce ne andremo alla 39esima Sagra della Brioche congelato artigianale, wow, a San Pancrazio, provincia di Firenze. Vabbè, anche oggi abbiamo tutto il menù, dall'antipasto al dolce, quindi sarà un bel viaggio che comincia tra pochissimo.

Un po' di saluti, ci scrive Gianluca da Pavullo sul Frignano al 331-335-6565. Buongiorno, viva Radio Liscio, vi ascolto sempre, grazie mille Gianluca. C'è anche Mirella da Copparo. Copparo dove sta? Ah, vicino Ferrara. Ciao Mirella, buongiorno anche a te, un abbraccione a tutti gli amici di Radio Liscio, ci fa piacere. C'è anche chi ci sta scrivendo in realtà dalle coste, perché da Fano c'è anche il nostro amico Maurizio che ci dà il buongiorno fronte mare con una bella fotografia del suo cappuccino. Hai capito come ve la passate bene? Bravi, bravi, è così che si fa. D'altronde, signori, ci siamo, è arrivato. Un abbraccio anche a tutti coloro invece che stanno lavorando e magari sfidano il traffico in questi orari imperbi. Va bene, cari, cominciamo con la prima tappa del nostro viaggio di oggi, che ci porta in un posto speciale che si chiama Picinisco, sta in provincia di Frosinone. Io ho scoperto essere in realtà città del formaggio, lo sapevate voi, eh? Alcuni luoghi li scopri per la prima volta. Allora, innanzitutto, dove sta questa Picinisco? Come vi dicevo, siamo in Ciociaria e qua viene celebrata proprio la cucina picinasca e quella ciociara, capito? È un luogo molto pastorale, un luogo rurale, contadino, e giusto appunto la festa si chiama Pastorizia in Festival. Siamo giunti alla sua edizione estiva, perché ce n'è anche una versione invernale. Il tutto comincia venerdì e va avanti fino a domenica ed è un evento che racconta proprio questa valle di Comino, no? È il legame millenario tra uomo, animali, montagna, una manifestazione culturale pastorale che non è soltanto un modo, no, per ricordare il passato, ma proprio riviverlo attraverso una pratica viva fatta di saperi, gesti quotidiani, rispetto per l'ambiente, e insomma è un modo di definire il proprio territorio che a me piace davvero molto. Ci sono prodotti importanti che ruotano intorno a questa festa, come formaggi, carni, preparazioni tipiche legate alla transumanza, e poi ci sono momenti divulgativi, laboratori, musica, attività all'aperto, insomma tutto per comprendere il valore di questa giornata, no? E soprattutto anche farla comprendere ai più piccoli che si trovano in questo mondo così evoluto, ma il bello è proprio anche vedere da dove arriva tutto questo, no? Il pecorino di Picinisco DOP è il prodotto di punta di tutto questo. Pensate che risale al 1800, grazie al ritrovamento di alcuni scritti, e alla base della particolarità del prodotto è possibile scovare questo elemento storico-culturale inserito nelle radici sociali, ovvero la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali che soffrirebbe nel fondo valle durante il periodo estivo. Quindi insomma questi animali viaggiano a cercare un pochettino di fresco, e questa manifestazione appunto vi racconta i segreti del pecorino di Picinisco, perché ci sono anche tanti laboratori didattici legati a questo gustoso formaggio, quindi si potranno imparare le tecniche di lavorazione tradizionali, ecco qua. Poi ci sono delle escursioni organizzate nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise, quindi si potranno esplorare bei paesaggi e sentieri panoramici che conducono attraverso proprio questi pascoli e questi borghi secolari, dove appunto è possibile apprezzare la bellezza, ecco, di questa regione. Quindi insomma un bel programma, diciamo che il clou è a partire da sabato dalle ore 16 con l'apertura del percorso La Cingolana, poi si va avanti con alle 17:30 l'apertura del festival con il taglio della forma gigante di pecorino DOP di Picinisco e l'assaggio, poi si va avanti con il trutturo del gusto, questo percorso gastronomico con degustazione di piatti agropastorali della transumanza locale, e poi le piazze si riempiono di musica sabato sera con gli Spartrap, Rito Gian Mattei Band, Next Stop 80 Sparti. Anche domenica ovviamente giornatona per la mostra mercato, ci sono i gruppi di musica folk itineranti, laboratori veramente per tutti. Vi invito sul loro sito internet per trovare tutto quanto il programma, e poi un menù da leccarsi i baffi con pinza margherita, cacio e pere, marinara all'olio orsino, frittelle con ricotta dolce, uovo di baccano con fonduta, polpettina al cartoccio IGP, lumache alla contadina, cannoli, crostate, fettuccine, gnocchi, strozzapreti, trofie e via in tutti i punti di assaggio che volete, ce n'è davvero per tutti i gusti. Allora signori, l'appuntamento è questo: se siete dalle parti di Picinisco, provincia di Frosinone, questo Pastorizia in Festival è sicuramente un evento super gustoso e assolutamente imperdibile.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Fa caldo, fa terribilmente caldo, l'avete notato? Fa talmente caldo che in Giappone hanno inventato un nome per tutto questo: Kokushobi, il caldo crudele, quello che non ti fa respirare, quello che colpisce impietoso, soprattutto le fasce più deboli. E allora riprendiamo da qua energia contagiosa, perché se già il 2025 è stato un anno da caldo record, il 2026 già si sta facendo patire come non mai. Per questo l'agenzia meteorologica giapponese, qua vengo la notizia, ha deciso appunto di coniare questo termine proprio per definire il caldo rovente oltre i 40 gradi. Kokushobi vuol dire caldo crudele, brutale, severo, ed è stato fatto un sondaggio nazionale, pensate un po', e ha vinto questo termine su tutti gli altri, perché in Giappone ci sono anche i sondaggi su queste cose a livello nazionale, capito? Era già stato creato un termine che era Moshobi per le temperature oltre i 35 gradi, ma qua il caldo continua a aumentare, quindi si devono portare al passo pure con le parole, capito? Pensate che hanno coinvolto ben 478.000 cittadini per scegliere sto nome, che dovevano scegliere tra 13 opzioni, e 203.000 hanno votato appunto per Kokushobi. È stato battuto proprio Komoshobi al secondo posto con le giornata super estremamente calda. Un po'. Poi c'era Gekiatsubi, caldo brutale, intenso, esplosivo, ma anche Shakunetsubi, calore rovente che sembra bruciare la pelle. Insomma, vabbè, a prescindere da sto nome, sto termine si va ad aggiungere a quelli che già avevano prima, che sono Natsubi per giornata oltre i 25 gradi, Manatsubi, giorno di mezza estate oltre i 30 gradi, e Moshobi, quello che abbiamo detto prima, oltre i 35 gradi. Comunque, insomma, nomi a parte, il problema qua è che le temperature sono altissime, sono veramente altissime, e il global warming avanza nel caso specifico del Giappone, e il riscaldamento delle acque marine circostanti intrappola il paese in una specie di bolla di calore che prolunga il caldo e rende i temporali e i tifoni sempre più estremi, perché poi questo è un altro aspetto, ce ne stiamo accorgendo anche qua, mesi dove fa caldissimo il giorno prima e poi il giorno dopo nubifragio, è colpa del Niño, ma in generale anche di un cambiamento climatico che ovviamente è molto impattante non soltanto poi sulle persone, ma anche sull'economia, sulle industrie, le scuole che si devono fermare, perché poi quando il caldo è troppo veramente non si riesce più a far nulla. Quindi una secchiata d'acqua a tutti voi, sperando di rinfrescarvi in queste torride giornate, e per tutti gli amici che sono al mare, che vedevo di fatevi un bagnone anche alla faccia nostra, che ci sta, sto caldo è un caldo incredibile, letteralmente un Kokushobi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

C'è Antonietta che ci scrive da Battipaglia al 331-335-6565, ci manda un abbraccio, ci dice che non è un periodo facile, ma che la musica di Radio Liscio l'accompagna tutti i giorni. A me non fa che un grandissimo piacere, cara Antonella. Siamo qua apposta anche per portare un po' di sorrisi e di buon umore laddove ce n'è bisogno, ma anche belle feste e begli eventi. Adesso ce ne andiamo tutti quanti nelle Marche, carissimi, perché il nostro viaggio continua e anche qua hanno preparato due feste per questo fine settimana eccezionali, entrambe in provincia di Ancona. Cominciamo dalla prima, la 27esima sagra del Porchetto, in quel di Monte San Vito. Allora, questo è un piccolo borgo adagiato sulle colline marchigiane e questa sagra del Porchetto è ovviamente un richiamo irresistibile. Io già solo a vedere la fotografia di questa porchetta davanti a me, ciaone, no? Ovviamente questa è terra di sapori decisi, tradizioni veraci, e il protagonista è ovviamente questo maialino giovane arrostito lentamente fino al raggiungimento di quell'irresistibile croccantezza esterna, ma al contempo quella fragrante tenerezza all'interno. Il suo profumo si diffonde per le vie del paese in questi giorni di festa, attirando gruppi di amici, famiglie, eccetera eccetera, e soprattutto appassionati di cucina. È un menù molto semplice, ma ricco di panini con porchetta, piatti composti, contorni rustici e vini locali a volontà. Poi ogni pasto è accompagnato da musica, goliardia, divertimento, balli, giochi, momenti di socialità. Insomma, questo posto diventa una bella tavolata collettiva dove vi sedete e vi gustate questa bella festa. Poi tutto comincia oggi, quindi se siete già da quelle parti, da oggi fino a domenica potrete gustarvi il meglio di questa sagra del Porchetto che vi aspetta in quel di Monte San Vito. E questa era la prima, ma non ho assolutamente finito, perché in un altro luogo, sempre in provincia di Ancona, che si chiama Pianello di Ostra, c'è la 20esima sagra del Passatello, anche questo piatto iconico naturalmente di questi luoghi, e questo è uno degli eventi più attesi dell'entroterra senigallese. È una festa proprio per deliziare il palato con i passatelli, dalle numerose preparazioni conditi alla norcina con zucchine e gamberetti, oppure nel classico brodo. Io quando immagino il passatello lo immagino in brodo. Ma non solo, perché ovviamente insieme a tutto questo c'è un'ampia scelta di piatti, tra cui fritture di pesce, costine in agrodolce, gustosi hamburger. È una manifestazione che ovviamente mette insieme anche un'atmosfera che si accende con musica live ogni giorno, giochi un po', no, come succede un po' in tutte le feste estive. Si arriva, ci sono queste belle tavolate, ci si siede, si mangia e ci si diverte. Tra l'altro, appunto, tutti i programmi li trovate online con il meglio di tutte le serate. Vi dico soltanto che ci sarà anche Gio Squillo alla sagra del Passatello per farvi ballare venerdì sera per il 20esimo anniversario, appunto, della sagra del Passatello di Pianello. Cercate tutto il programma online, gustatevela, divertitevi, e se ci riuscite date un bel abbraccione a quella meravigliosa regione che sono le Marche da parte mia. A tra poco, cari, vi aspetto qua.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

vacanze a settembre, non avete ancora programmato il vostro viaggio? Andate su viaggiecultura.it perché ci sono tutte le nostre vacanze pensate per voi, le nostre crociere con i cantanti, i nostri villaggi che vi aspettano con il meglio della musica da ballo, tutto organizzato per una vacanza perfetta su misura per voi. E se invece siete a casa e avete voglia di far esplodere la festa, andate sulla pagina YouTube di Radio Liscio, perché tutte le serate riprese in questa stagione e anche quelle prima alla Peschiera di Valdengo sono disponibili per voi, per entrare nel vostro salotto e trasformarlo letteralmente in una pista da ballo. Radio Liscio, quanta musica, tutta per voi. E adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi. Ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimoni erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse, alcuni residenti intrappolati dal fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore palese, della console Denardis e dello stesso ministro degli esteri italiani che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Eccon in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultratradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. Infine i mondiali, tra la sera e la notte italiana in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale. Alle 18 l'Inghilterra di Kane affronta la Repubblica Democratica del Congo, appuntamento alle 22 per Belgio Senegal, alle 2 di notte gli Stati Uniti padroni di casa opposti alla Bosnia, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno di nuovo carissimi, ben ritrovati alla seconda ora di Energia Contagiosa. Il nostro viaggio riparte, riprende. Prima un po' di saluti dalla nostra pagina Facebook, perché mi stanno arrivando un po' di buongiorno. C'è Elena, c'è Eni, c'è Movi, c'è Gianni che ci scrivono, c'è anche Maura. Ciao, buongiorno a tutti ragazzi, fa piacerissimo avervi qua con noi e vi saluto tutti. Tutti i messaggi sono molto simili: complimenti Radio Liscio, viva la musica, che bello avervi con noi. E credetemi che è proprio contraccambiata la cosa, stare qua insieme è impagabile. Allora, riprendiamo il nostro viaggio, perché pagabili e come sono le multe, altro che. E i autovelox intelligenti che sono già partiti in Cina, in Australia, a Londra, eccetera eccetera, e ovviamente stanno per arrivare pure qua, saranno proprio fatti per evitare qualsiasi tipo di comportamento scorretto alla guida. Quindi si accorgono quando qualcuno guida senza cintura, si accorgono quando stai parlando al cellulare lo tieni in mano, insomma si accorgono di qualsiasi violazione tu possa fare alla guida nei confronti del codice della strada. Tutto questo grazie alla super tecnologia e a questo computer con un occhio elettronico che inquadra l'auto, vede a che velocità via e elabora le immagini proprio del guidatore, del passeggero, di chi gli sta accanto, proprio fissandoli in maniera capito? Si accorge se sei nella corsia corretta, se il cambio di corsia è avvenuto con la corretta segnalazione delle frecce, cioè vi rendete conto? Rileva ogni tipo di divieto di sosta, prende i numeri di targa. Io c'ho già l'ansia, io faccio 50.000 km l'anno e di cazzate ne faccio, ma involontarie, piccoline, che ne so, ti capita di cambiare la corsia senza mettere la freccia, ti capita di distrarti un momento su 500 km e purtroppo quando arriva, tac, arriva l'autovelox che ti becca. Allora, da una parte, oh signori, sono cose che servono per la tutela ovviamente di tutti noi alla guida, quindi benvenga anche questo upgrade tecnologico. Dall'altra però, signori, che ansia, cioè speriamo non diventino soltanto un modo per far cassa, anche andando a colpire veramente le infrazioni più ridicole, perché a quel punto poi se sanzioni tutto non può più scappare niente a nessuno, hai capito? E lì sì che fioccano i soldi nelle casse statali. Non lo so, in Italia ancora non ci sono sti autovelox intelligenti, io c'ho un po' d'ansia come per tutte le nuove tecnologie, vedremo che cosa succederà. A sto punto muniteci tutti di automobili smart intelligenti, incolonnateci che guidano loro, almeno siamo tutti più tranquilli, perché poi dall'altra parte, insomma, non è che siamo dei salvadanai. Vabbè cari, vedremo che succederà. Andiamo al prossimo evento tra pochissimo, non so se ci andrete in macchina, in treno o in bicicletta, comunque ce ne andiamo in Toscana. A tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, veloci, devo proprio volare perché oggi me la son presa forse un po' troppo con calma, mi sta facendo notare Max dalla regia, un bacione Max che tieni i miei tempi in maniera così solerte, grazie. Allora andiamocene in Toscana, Sagra del Bico, 27esima edizione, Piazze, provincia di Siena, meraviglia delle meraviglie. Allora per tutto il weekend, in realtà è cominciata il 26 di giugno, quindi questo è l'ultimo weekend per gustare. Che cos'è il bico? È questo pane povero cotto nel forno a legna che ricorda vagamente un ibrido, leggo, tra la piadina romagnola e la torta al testo umbra, ha origini molto antiche, è molto semplice, si fa con farina, acqua, lievito, olio, un pizzico di sale. In passato veniva consumato semplice o accompagnato dai piatti della cucina contadina e oggi è apprezzato soprattutto farcito con salumi, formaggi del territorio o in dolci varianti, e questo territorio ne offre di varianti. Durante la festa i visitatori potranno gustarlo in tanti modi e quindi potrete anche un po' sperimentare, no? Un'atmosfera poi arricchita da un bel programma musicale, perché per esempio giovedì sera c'è la banda Toscanini sul concerto, poi venerdì c'è la serata discoteca con il Déjà Vu, mentre sabato sera l'orchestra di Claudia Scarciafratte e gran finale domenica con Elena Cammarone. Quindi ragazzi, grande evento anche da queste parti, Sagra del Bico, vi ripeto, siamo a Piazze in provincia di Siena, ma siccome siamo all'ultimo evento del giorno volevo chiudere con un bel dolce, eccola, e l'occasione me la offre la Sagra della Brioche con gelato artigianale. Cioè senti che ci hanno fatto una Sagra della Brioche con gelato artigianale, siamo a San Pancrazio che è in provincia di Firenze. E questa festa San Pancrazio e Lucignano, due frazioni situate al confine tra i comuni di Montespertoli e San Casciano, che appunto tirano in piedi questo evento molto bello, dove protagonista appunto è questa brioche ripiena di gelato artigianale, tutta preparata al momento con ingredienti freschi. Il gelato è prodotto da maestri gelatieri locali, spazia dai gusti classici come la crema, cioccolato e nocciola, a proposte più creative quali fichi e noci, ricotta e mele o lavanda e limone. Pensa, il gelato alla lavanda non l'ho mai assaggiato. E anche la brioche ovviamente, soffice, fragrante, servita calda, c'è sta bomba di calorie ma irresistibile letteralmente. Ogni sera una cena tipica toscana con piatti come pici al ragù di cinghiale, crostini neri e bianchi, fagioli all'uccelletto, grigliate miste, il tutto accompagnato da vini locali delle colline di Montespertoli. E poi c'è anche un bel mercato artigianale con prodotti fatti a mano, un bel programma di intrattenimento ricco che trovate sulla loro pagina Facebook. Vi dico soltanto che per venerdì sera c'è Gianmaria Vassallo in uno spettacolo tutto toscano, mentre invece sabato c'è Radio Brioche Show, chiedila, cantala e balla, e anche domenica sera c'è un extra music band per una serata danzante. Insomma, bel programma anche da queste parti. Allora chiudiamo questa giornata, come vi dicevo, in Toscana, 27esima Sagra del Bico a Piazze, provincia di Siena, 39esima Sagra della Brioche con gelato artigianale a San Pancrazio, provincia di Firenze. E anche per oggi, signori, il menù è servito. Ce lo rivediamo tutto quanto tra un pochino, verso la fine della puntata.

0: 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Eccoci di nuovo insieme, carissimi. Andiamo veloci verso il termine della puntata di oggi. Però, signori, è uscita questa classifica che mi piace moltissimo perché mi fa spucciare tra champagne e cotillon, perché si parla della classifica delle 10 città più ricche in Italia. Hai capito? Se mi dicessi così,

Sì, no, dove pensereste che fossero le città più ricche in Italia? Io devo dire che questa classifica mi ha letteralmente sconvolto, a partire dal primo posto. Ma sapete qual è la città più ricca d'Italia? Si chiama Maccastorna e sta in provincia di Lodi, io non sapevo nemmeno che esistesse. Al secondo posto c'è Laiatico, in provincia di Pisa. E chiude il podio, questa la capisco, Portofino, in provincia di Genova. Ma che podio insolito. Per trovare Milano, che l'avrei vista molto più in alto, dobbiamo scendere al nono posto, mentre chiude la classifica Segrate, sempre in provincia di Milano. Tutto si concentra abbastanza nel nord. Il comune più ricco d'Italia, Maccastorna, c'è da dire che ha soltanto 70 abitanti, è famosa per il suo castello medievale, però ha un reddito pro capite di circa 72.000 euro a persona, quindi questo significa che si guadagna bene da quelle parti, oppure un posto talmente bello dove vanno a svernare. Poi c'è questa Laiatico, dove si arriva quasi a 70.000 euro a testa, e Portofino, dove si arriva fino a 61.000 circa. Qui aveva Pier Silvio Berlusconi, ci ha spostato la residenza. Hai capito perché si è alzato anche lì. Basilio e Cusago, sempre in provincia di Milano. Poi c'è Torre d'Isola, in provincia di Pavia, che è proprio qua dietro casa mia, molto famosa perché è complesso industriale, ci abitano, ma lasciamo stare. Pino Torinese, Forti dei Marmi, in provincia di Lucca. E poi c'è Milano, con due posizioni in meno rispetto all'anno scorso, però c'è da dire che Milano è molto ricca, però è anche molto varia, quindi un conto è mettere Milano in comparazione a una città che ha 70.000 abitanti. Roma è 124esima, Firenze 209esima e Torino 353esima. Hai capito? Insomma, quello che emerge, vabbè, che quando la densità di popolazione è bassa c'è molta più ricchezza. Comunque si sta molto bene in questi comuni. Se pensate di essere dei ricchi all'altezza, rivalutate le vostre scelte di vita, perché forse il posto per voi è Maccastorna, in provincia di Lodi.

E allora carissimi, ultimi minuti insieme che voglio proprio approfittare per andare a rivedere tutti gli eventi e tutte le feste che sono state protagoniste di questa giornata insieme, di questo meraviglioso mercoledì 1° luglio. Ah, dove andiamo in questo primo fine settimana di questo mese splendido? Ecco alcune opzioni per voi, quelle raccontate oggi. Abbiamo cominciato il nostro viaggio a Picinisco, provincia di Frosinone, dove si celebra Pastorizia in Festival per tutto il weekend, in questa valle di Comino, in Ciociaria, dove si celebra il legame tra uomo, animali e montagna, grazie al loro pecorino che è un prodotto di punta della pastorizia, e poi grazie a tutte le preparazioni della transumanza. Se volete vivervi questa festa, il posto giusto è Picinisco, provincia di Frosinone, prima tappa nel Lazio, è stata molto bella. Da lì ce ne siamo andati nelle Marche per due eventi altrettanto gustosi: la 27esima sagra del porchetto a Monte San Vito in provincia di Ancona, che ve lo dico a fare, questo porchetto croccante esternamente, molto morbido e succoso dentro, protagonista di tanti piatti insieme a tante altre preparazioni locali, che ve lo dico a fare. Come è protagonista alla 20esima sagra il passatello, ecco qua, 20esima sagra del passatello in quel di Pianello di Ostra, sempre nelle Marche. È stata la seconda tappa, anche qua il passatello lo trovate ovviamente in tante varianti, il classico in brodo ma anche con zucchine e gamberetti, oppure condito alla norcina, e poi una ampia varietà di piatti tra fritture di pesce, costine e chi più ne ha più ne metta per deliziare il vostro palato. E per concludere siamo andati anche in Toscana, prima alla sagra del Bico a Piazze in provincia di Siena, dove l'evento è dedicato a questo mix, no? Che sembra un mix tra una piadina, una torta al testo molto gustosa, farcita ovviamente con un sacco di cose buone, salumi e formaggi del territorio. D'altronde siamo a Piazza in provincia di Siena, non è che manchino queste primizie, e questa è la sagra del Bico. E per concludere alla grande con il dolce siamo andati anche alla 39esima sagra della brioche con gelato artigianale, questa a San Pancrazio in provincia di Firenze, dove il gelato e i gelatieri sono artigianali al 100% e le brioche sono soffici come nuvole. Perfetto dolce dopo il menù che vi propongono, ricchissimo, pieno di prodotti del territorio. Molto bene cari, questi gli eventi raccontati oggi, li rivedremo tutti quanti nella puntata conclusiva della settimana di venerdì, ma se volete rivivere i racconti li ritrovate tutti quanti nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato giusto appunto al tempo libero. Ecco qua, bene bene cari, un po' di musica. Max, facci ballare, chiudiamo questa puntata in maniera scoppiettante. Vi aspetto qua per i saluti come si deve tra pochissimo.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, oggi veloci, sono andato molto lungo, ma sono contento di questa bella puntata, sono contento anche di tutti i messaggi che ci avete mandato al 331-335-6565, vi abbraccio tutti quanti, quelli che non ho letto io li leggeranno i nostri colleghi più avanti nel corso della giornata. Vi ringrazio carissimi anche per la vostra presenza sui social, e anzi vi ricordo, andate a mettere un bel cuoricino sulla nostra pagina Facebook che ormai ha superato i 10.000 iscritti, e le nostre pagine Instagram e anche YouTube, dove potrete godervi sempre tutti i nostri spettacoli fatti alla Peschiera di Valdengo, questo meraviglioso locale in provincia di Biella gestito dal mio amico Joe, che tra l'altro vi aspetta anche per i suoi pranzi della domenica in musica e tanti belli eventi in attesa appunto della stagione che riaprirà poi a settembre. Va bene carissimi, ci si becca qua domani sulle frequenze di Radio Liscio dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, come sempre in compagnia del sottoscritto, il vostro Alo, e del nostro caro Max in regia, ecco che alza le manone e vi dà tanti baci anche lui. Ci si vede qua puntuali domani, mi raccomando, sempre e solo Radio Liscio. Ciao cari.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar, a Doha, sono in corso il colloquio qui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa ex e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

essendo in questa terra, la musica per noi è un po', diciamo, il nostro respiro, il liscio è un po' come il nostro pane quotidiano. Quindi andavo a scuola di canto da ragazzina e approdai in questa grande orchestra che era la Vera Romagna del maestro Ivano Nicolucci, Franco Bergamini, uscenti naturalmente dalla grande orchestra di Secondo Casadei. Quindi la mia attività, carriera, chiamiamola come vogliamo, nasce proprio intorno agli anni 75-74, dove lì veramente c'è stato il boom del liscio. Diciamo che in quel momento nascevano, già dagli anni 70-80, tante discoteche in tutta Italia, ovvero tanti locali da ballo, balere, chiamiamole come vogliamo, che ospitavano migliaia di persone. Quindi è stato anche un grande contributo per l'economia dell'Italia, perché tutte le regioni avevano questi grandi locali con queste grandi orchestre, che erano 4-5, che in qualche modo giravano in lungo e largo tutta l'Italia e non solo, portando questa musica nuova, questa musica molto particolare, che comunque dava un'identità al nostro territorio, e ogni orchestra aveva la propria sonorità. Secondo Casadei, l'Orchestra Borghesi, Castellina Pasi, la Vera Romagna e via via, poi tanti altri nomi. Quindi vuol dire che avevano queste sonorità, nel senso che uno usava più la fisarmonica, un altro usava più i fiati, chi usava più gli archi e le canzoni. Queste grandi orchestre avevano i cantanti proprio per cantare la musica pop o la musica americana, perché c'erano sempre tre cantanti fissi comunque. Quindi io non so, uscivano le canzoni da Sanremo e i successi noi li preparavamo con gli arrangiamenti, tutto dal vivo, perché avevamo proprio gli arrangiatori all'interno dell'orchestra, quindi con questa formazione di 12-14 musicisti. Quindi non si cantava solo il liscio, ma bensì devi essere un cantante eclettico. Cioè io magari il repertorio avevo all'epoca, mi ricordo, ero una ragazzina, con New York, New York e Ancora Ancora, un successo strepitoso, perché questa ragazza che cantava questi brani con questa voce possente, che è un po', diciamo, il mio timbro, la mia voce, che in qualche modo è riconoscibile, ed ecco perché quando sentono questa voce dicono: ma questa era l'Orchestra Borghesi, questa è la musica di Casadei. Però noi cantavamo di tutto. Poi logicamente abbiamo andando avanti, queste orchestre, questi musicisti hanno cominciato a scrivere le canzoni di liscio, quindi come può essere Casadei, che già aveva scritto Tavola Grande, La Mia Gente, Campane Romagnole, Riviera Romagnola, che io canto tuttora nelle tonalità logicamente della mia voce, e anche con l'Orchestra Borghesi, che scrissero delle canzoni proprio per me. Per esempio, Alla Vecchia Maniera era una canzone scritta da Depsa, che era colui che scriveva i brani per Fiordaliso. Quindi per dirti, anche autori di musica leggera che scrivevano per queste canzoni, che diventavano non solo di liscio, ma per queste sonorità. Era un liscio più nazionale.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth. I mondiali di calcio propongono altri 3 sedicesimi di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato, Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone ai sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador. Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già 2 volte in stagione sotto i 10 secondi. Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'olimpionico di Tokyo e l'europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri, era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

adesso e anche oggi siamo insieme. Che bello, siamo felici, allegri e spensierati quando sentiamo la sigla, e quando poi si accende il pulsantone arancione, o meglio rosso, che vuol dire che siamo in onda, che tutto quello che diciamo, che pensiamo, si può sentire in radio e in televisione. Sappiamo che siamo in tantissimi per vivere la melodia italiana, questo nostro viaggio composto dalle migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, le migliori canzoni, le più belle che ci hanno accompagnato nelle generazioni, canzoni che in realtà continueremo ad ascoltare anche nel 5000 quando saremo qui insieme. E poi ovviamente abbiamo anche il momento acustico con la chitarra che ci permette di suonarcela di santa ragione, ma non di lasciarci lividi, questo va detto. Ti è piaciuta questa, Marco? Suonarcela di santa ragione senza lasciarci lividi, dall'espressione della regia secondo me no. Si merita un saluto, e ricordiamo anche il 331 335 6565 per interagire con noi, per chi volesse scriverci o un sms oppure un messaggio WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare, mentre invece chi prova a telefonare non riusciamo a rispondere perché non c'è la linea, proprio non c'è il telefono, e questo è il problema. In realtà il filo ci potrebbe anche essere, ma non c'è proprio il telefono, c'è solamente la messaggistica. Iniziamo il viaggio fatto di carte, fatto di sorte. Iniziamo con la generazione X e partiamo davvero alla grande con un brano di Tozzi e di Raff, Gente di Mare, e la dedichiamo a tutti coloro, a tutte quelle regioni che sono sintonizzate con noi in questo istante, che hanno il mare proprio attaccato. Prego regia,

Gente di mare, che bella canzone di Tozzi e Raff, questo miscuglio di voci importanti della musica italiana, canzone che è nata nel 1987, un anno importante perché arrivò terza questa canzone all'Euro Festival appunto di quell'anno. È un inno alla libertà e alla malinconia, celebrando la vita marinara, la solitudine e il distacco dalle difficoltà della vita terrena, dove tante volte qualcuno si rifugia al mare a pensare, a scaricare la tensione, liberarla nelle onde del mare. Ma come siamo romantici in quest'oggi, queste sono le sensazioni che ci arrivano proprio pensando al mare. E in quell'anno è stato anche un anno importante per Tozzi, perché vinse il Festival di Sanremo con il brano Si può dar di più insieme a Morandi e ad Enrico Ruggeri. E poi qualche fatto simpatico, per esempio per quanto riguarda lo sport, c'era il grande Maradona al Napoli, la stagione importante dell'86-87 dove il Napoli vinse il suo primo scudetto, poi seguito anche dalla Coppa Italia, ma arrivò Ruud Gullit al Milan, quindi davvero momenti importanti per il calcio che quando facciamo un tuffo nel passato è sempre bello ricordare. E correva l'anno 1987, quindi è stato un anno davvero importante. Altra carta, altra canzone, la andiamo a regalare a coloro che oggi festeggiano il compleanno. Vediamo cosa arriva. Arriva l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Irene Grillo, che è stata protagonista qualche tempo fa anche a Ma che musica con su Prima Antenna. La bellezza di una donna è il titolo della canzone, scopriamolo, così magari chi magari non trova la bellezza, questa canzone potrebbe essere un aiuto per andare a scoprire la bellezza di una donna. Prego, regia.

La bellezza di una donna, bella canzone di Ernie Grillo, se non ci fossero le donne che sono le nostre muse ispiratrici, perché tante canzoni nascono grazie a loro e poi grazie alle donne che sono le nostre mamme, quindi se non ci fossero loro noi oggi non saremo qui in diretta, quindi dobbiamo trattarle bene con il massimo rispetto e riguardo. Beh, siamo poetici quest'oggi, sarà la giornata, ogni tanto ci sono delle giornate che nascono così, ci vengono frasi un po' più belle, dovremmo scrivercele e magari fare una canzone. 331-335-6565, lo ricordo per coloro che ci seguono in radio attraverso le applicazioni, ed è importante scaricare l'applicazione di Radio Liscio perché davvero ha un sacco di contenuti, ci sono un sacco di iniziative, di novità, di tutto quello che sono le idee che vogliamo vivere questa estate. Poi soprattutto dobbiamo aumentare, essere in tanti tanti tanti, perché tutti insieme portiamo avanti le tradizioni della musica da ballo, e all'interno delle tradizioni è importante portarle anche ai giovani, perché ci sono i nostri valori. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, allora cantiamo un brano, rimaniamo in tema di donne, una canzone che bisogna renderle felici. Do maggiore.

felicità. Qual era il gioco delle noci intorno al fuoco? L'hai fatto tu, Marco, il gioco delle noci intorno al fuoco? Che se le lanci sul fuoco, ovviamente la noce scoppietta. Dovremmo provare, ci documenteremo su questo gioco e magari quest'estate, quando saremo in spiaggia nei falò estivi, proveremo a vedere come funziona questo gioco. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa e ci tuffiamo con la canzone intitolata Musetto del Quartetto Cetra in diretta a Melodia Italiana.

0: 4 3 7 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici, scusa?
0: Tu mi piaci di più.
1: Ma chi è che parla? Sei tu, Gianni?
0: Oh no.
1: No? E allora chi sei? Giuseppe?
0: Non cambiare anche tu.
1: Nemmeno Giuseppe, allora chi è? Antonio!

0: ti ha raccontato questa sciocchezza?
1: Dimmi così.
0: Come sarebbe a dire?
1: Tra boutique e caffè.
0: Caffè, figurati, fa diventare così nervosi.
1: Mangi roast beef.
0: Beh, lo odio.
1: Bevi solo frappè.
0: Ma naturalmente.
1: Ma perché?
0: Perché mi piace.
1: Oh no.
0: Figurati se una volta tu mi dici

0: 4, 7, 2 e 3.
1: Pronto?
0: Il più bello sei tu.
1: Come dice, signorina?
0: Il mio nome è Lili.
1: Ha detto che si chiama Lili.
0: Spettinato così.
1: Oddio, spettinato proprio.
0: Tu mi piaci di più.
1: Signorina, ci siamo conosciuti forse a Parigi?
0: Oh no.
1: Beh, allora Frosinone.
0: Non cambiare anche tu.
1: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.

0: Sogno?
1: Non cominciamo con la politica,
0: di chiamarti Gigi.
1: No, Salvatore Sogno, adesso chiamo Gigi, a te
0: vivi
1: vuole.
0: Così
1: non so, vivi so Gigi e ci riga però.
0: Tra boutique e caffè.
1: Oggi si è sparsa la voce però.
0: Mangi roast beef.
1: Odio pure il bucatino alla matriciana però.
0: Bevi solo frappè.
1: E macellai in bicicletta.
0: Ma perché?
1: E fatti una pedalata.
0: Oh no.
1: Ma insomma, se posso sapere con chi vuole parlare?
0: Resta sempre così.
1: No, brigadiere voglio essere promosso.
0: Col musetto pulita.
1: I baffi mi faccio crescere.
0: Il mio nome è Lilli.
1: Sembra quella di prima,
0: Il più bello sei.
1: Sì,
0: tu.
1: Sono il più bello, dica.
0: Spettinato
1: no,
0: così.
1: La faccia tosta, parlava come dica.
0: Qui di parla Lilli.
1: Ma che facciamo, ricominciamo da capo?
2: Buonanotte Lilli.
3: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

Ed era Marco il clan, e salutiamo anche gli alpini. Prendiamo spunto dalla canzone, dal titolo appunto Madonnina degli Alpini. Ma prima abbiamo ascoltato Musetto, canzone che ci siamo un po' documentati del quartetto Cetra, ma in realtà gli interpreti originali, oltre che il quartetto Cetra, fu anche Gianni Marzocchi. E la canzone, per quanto riguarda il testo e la musica, fu scritta dal grande Domenico Modugno nel 1956. Poi questa canzone fu presentata al festival e raccontava un po' appunto la storia di Lili, ispirandosi un pochettino alla moglie Franca, che le canta la sua preferenza per una bellezza genuina e naturale, chiedendole di restare spettinata e struccata e vera così com'è. Quindi davvero rimanere se stessi, una bellissima dichiarazione fatta con questa canzone. Nel 56 arrivava in Italia l'inizio del rock and roll, come nel resto del mondo è stato l'anno in cui ha iniziato a diffondersi, segnando un cambiamento culturale con il grande Elvis Presley. E poi quell'anno ci fu anche la grande nevicata del 56, da cui nacque anche un'altra bellissima canzone che magari prossimamente la manderemo in onda, la incontreremo nelle prossime carte generazionali. Proseguiamo il viaggio e guardiamo anche l'ora, perché tra poco arriverà il collegamento consueto con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con i grandi video che sono davvero delle reliquie. Ora è la volta della generazione millennials, che salutiamo, che saranno con noi all'ascolto, magari sono al lavoro, perché sono coloro che sono nati tra il 1980 e il 1997, ci seguono in sottofondo musicale magari al computer mentre si lavora, e questo è concesso. Arriva Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore. Prego regia. A te Antonello, la linea ad Antonello.

Lo Venditti, canzone che rappresenta un viaggio emotivo che va dall'attrazione fisica, la pelle, e al coinvolgimento profondo dei sentimenti, ovvero il cuore, esplorando temi come il tradimento, la riconciliazione e il perdono, un inno alla vita e alla capacità di ricostruirsi. Questa canzone è davvero molto bella, ha poi un bel giro armonico di quelle canzoni che sono i tormentoni che ti rimangono, tanto è vero che ha ottenuto un grande successo classificandosi disco di platino nel 2007, quindi parliamo di qualche ora fa. Non ci pensiamo, non facciamo calcoli matematici degli anni, perché davvero questa canzone ha anche un sound ancora contemporaneo, sembra scritta da poco, ma quella è la bellezza di certe canzoni. Ora invece è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con dei video che sono delle reliquie. Ci gustiamo la canzone intitolata Bionda e Mora, quindi c'è chi preferisce la bionda, c'è chi preferisce la mora, e lui è Armando Savini. Prego, archeologia.

0: come farò?
1: Dai, Rezzalme.
2: Sono bravo nell'amore.
1: Wait. Prendila, lasciala, tira la gira, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
2: Hey.
1: E mai e poi mai ti lascerà.
2: E sono cose da bastone.
1: Prendila, lasciala, tira la gira,

un simpatico valzer tratto dall'arco giudizio con appunto Armando Savini insieme alla bionda La Mora, con anche la partecipazione dell'altro cantante dell'orchestra. Ai tempi davvero un bel siparietto quello di questa canzone. Ai tempi c'era anche l'usanza di creare uno spettacolo sul palco dove chi ballava ballava, ma anche chi era seduto al proprio tavolino poteva comunque osservare lo spettacolo che continuava. Altra carta, altra canzone. Abbiamo superato la metà del nostro viaggio con la melodia italiana. Torna la canzone acustica e ci cantiamo una canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo, mi sembra. Andiamo a documentarci prima che non vorrei dire qualcosa che non è. Era l'85, Festival di Sanremo. Con questa canzone arrivo sesto, arrivo lui, ma chi lui non lo diciamo, lo diremo dopo chi ha scritto questa canzone. Una storia importante, il titolo. Partiamo soft, soft.

una storia importante. Eros Ramazzotti, appunto, con questo Festival di Sanremo, canzone che sicuramente si ricorderanno le generazioni X, così come le generazioni millennials, perché appunto è stato uno dei cantanti più seguiti proprio in quel periodo. Altra carta, altra canzone, andiamo a salutare la generazione Baby Boomers e dedichiamo Gli occhi miei dall'inconfondibile voce di Dino. Prego, regia.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Vi vorrei fare ascoltare questa bellissima canzone che si chiama Bambola d'amore. Le nostre produzioni AB Record. Vai così.

Bambola d'amore, la voce di Sonia Mori in questa giornata, in questa diretta, estratto dalla Peschiera di Valdengo con i sabati da ballo in loco, anche con il sabato da ballo per quanto riguarda le riprese televisive di Radio Liscio con Prima Antenna, che appunto si ha la possibilità di ballare tranquillamente in tutto il Piemonte, in tutta la Liguria, in tutta l'Italia, perché poi c'è anche lo streaming e di conseguenza c'è la possibilità di seguirci da tutte le parti. Salutiamo anche Teleantenna e Studio 1 che sono nostri partner e portiamo avanti il ballo a tutto tondo. Prima invece della canzone di Sonia Mori abbiamo ascoltato Gli occhi miei, e quando pensiamo agli occhi miei pensiamo agli occhi che sono lo sguardo, che sono gli occhi, sono lo specchio dell'anima. Conosciamo questo detto che sta a significare il fatto che gli occhi trasmettono emozioni, le intenzioni che si hanno e anche gli stati d'animo che una persona vive in certi momenti. Spesso uno sguardo vale più di mille parole, questo è anche un altro detto. Gli occhi miei era una canzone del 1968 e dove arrivavano i Beatles e anche i Rolling Stones in quel periodo, che spopolavano cambiando un po' il modo di vestire e di pensare dei giovani. E in Italia invece avevamo Renzo Arbore, che lui cambiava un po' il linguaggio, portava una ventata di freschezza nella cultura popolare attraverso la radio ai tempi. Altra carta, altra canzone, ci tuffiamo nella generazione X. Ritorna questa generazione con Peppino Di Capri, Un grande amore e niente più. L'ascoltiamo.

ballate abbracciati, fanno proprio venire voglia di stringerci forte forte l'un con l'altro, ma è anche la bellezza della musica da ballo, il fatto di ballare stretti stretti. Era il 1973, non lo sapevo, quante cose veniamo a scoprire. Questa canzone, oltre che Peppino Di Capri, è stata scritta anche da Franco Califano e da Johnny Wright, dovrebbe leggersi così, il mio inglese è quello che è, tant'è vero che conduciamo Melodia Italiana perché sappiamo abbastanza bene, dico abbastanza l'italiano e meno l'inglese, se no faremo anche una versione per gli amici inglesi, melodia inglese. Canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 73, appunto con questa canzone, un grande trionfo, ed è una di quelle canzoni che quando qualche orchestra da ballo la esegue creano sempre quell'atmosfera appunto da lume di candela, da luci abbassate all'interno della sala da ballo, dove appunto ci si può abbracciare intensamente. Siamo così giunti al termine anche oggi, dico bene Marco? Ho buttato un occhio al tempo, mamma mia come passa in fretta, e meno male che ogni tanto guardiamo il tempo perché non ci rendiamo conto, iniziamo a chiacchierare, ascoltiamo belle canzoni, giochiamo con le carte generazionali, ce ne cantiamo una, leggiamo qualche informazione e la puntata volge al termine davvero in un battibaleno, ma torneremo domani puntuali puntualissimi per un nuovo viaggio. Ci salutiamo ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi, e ringraziamo anche il nostro Marco Sasso detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza. E l'ultima canzone arriva all'orchestra da ballo contemporanea, Federica Cocco, con una canzone che è un'imposizione, Ti amo, punto e basta, e non ci sono repliche alcune. Quando le donne si impuntano è così, è così.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radioliscio Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al-Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekacek chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, inizia la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, il nostro archivio musicale che andiamo a rispolverare insieme. Oggi partiamo con due pezzi da 90, ci interpreta Athos Bassissi, Il Carnevale di Venezia e Creola. Buon ascolto!

Reola, la fisarmonica era quella di Athos Bassissi. Arriva Armando Savini con i prossimi due brani in programma, La mia ragazza e La bella di Torriglia.

dopo Armando Savini arriva Franco Bastelli, Vieni a vedere il mio paese. E a seguire un brano interpretato insieme a Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana.

Bella Italiana, le voci erano quelle inconfondibili di Franco Bastelli e Ruggero Scandiuzzi. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi di sempre, del liscio, della tradizione popolare e delle grandi orchestre italiane. Castellina Pasi con i prossimi due brani, Tutto per ballare, Adios Signora e Campagnolo.

E dopo aver ballato con Castellina Pasi, ci trasferiamo allo Sparone Folk Festival, edizione 2025, da cui abbiamo tratto questi due pezzi delle nostre valli. 10 anni fa e Stornellante Vagabondo.

Stornellante vagabondo in questa interpretazione particolare delle nostre valli, tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. E adesso arrivano Renzo e Luana, così speciale e manda a quel paese.

E manda a quel paese erano Renzo e Luana. Siamo quasi arrivati al termine, ma abbiamo ancora spazio per qualche brano. I prossimi due pezzi ce li interpretano Paolo Bagnasco e Mary Merolla. La fisarmonica di Paolo Bagnasco, la voce di Mary Merolla con Donne Italiane, e poi a seguire un cia cia cia dal titolo Splash.

Splash, erano Mary Merolla con Paolo Bagnasco. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Ci ascoltiamo un grande classico di Franco Bergamini, Mani in alto, e con queste note noi vi salutiamo. Io perlomeno vi saluto, vi do l'appuntamento domani, ma i nostri programmi continuano. Mi raccomando, non perdeteli. Ciao a tutti i simpatici italiani. A domani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo due, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno due le regioni in allerta arancione, Emilia Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
2: L'economia.
1: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma, un'operazione attuabile in un anno secondo il ministro delle infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti festeggia la Premier Meloni, rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%, documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, 3 decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, sale lo spread coi titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono,

0: fresco, locale.
1: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar sentiamo da Nicola De Muro.
2: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare. Prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt, ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
1: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. E in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
3: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
1: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio: nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

essendo in questa terra, la musica per noi è un po', diciamo, il nostro respiro, il liscio è un po' come il nostro pane quotidiano. Quindi andavo a scuola di canto da ragazzina e approdai in questa grande orchestra che era la Vera Romagna del maestro Ivano Nicolucci, Franco Bergamini, uscenti naturalmente dalla grande orchestra di Secondo Casadei. Quindi la mia attività, carriera, chiamiamola come vogliamo, nasce proprio intorno agli anni 75-74, dove lì veramente c'è stato il boom del liscio. Diciamo che in quel momento nascevano, già dagli anni 70-80, tante discoteche in tutta Italia, ovvero tanti locali da ballo, balere, chiamiamole come vogliamo, che ospitavano migliaia di persone. Quindi è stato anche un grande contributo per l'economia dell'Italia, perché tutte le regioni avevano questi grandi locali con queste grandi orchestre, che erano 4-5, che in qualche modo giravano in lungo e largo tutta l'Italia e non solo, portando questa musica nuova, questa musica molto particolare, che comunque dava un'identità al nostro territorio, e ogni orchestra aveva la propria sonorità. Secondo Casadei, l'Orchestra Borghesi, Castellina Pasi, la Vera Romagna e via via, poi tanti altri nomi. Quindi vuol dire che avevano queste sonorità, nel senso che uno usava più la fisarmonica, un altro usava più i fiati, chi usava più gli archi e le canzoni. Queste grandi orchestre avevano i cantanti proprio per cantare la musica pop o la musica americana, perché c'erano sempre tre cantanti fissi comunque. Quindi io non so, uscivano le canzoni da Sanremo e i successi noi li preparavamo con gli arrangiamenti, tutto dal vivo, perché avevamo proprio gli arrangiatori all'interno dell'orchestra, quindi con questa formazione di 12-14 musicisti. Quindi non si cantava solo il liscio, ma bensì devi essere un cantante eclettico. Cioè io magari il repertorio avevo all'epoca, mi ricordo, ero una ragazzina, con New York, New York e ancora un successo strepitoso, perché questa ragazza che cantava questi brani con questa voce possente, che è un po', diciamo, il mio

la mia voce, che in qualche modo è riconoscibile, ed ecco perché quando sentono questa voce dicono: ma questa era l'Orchestra Borghesi, questa è la musica di Casadei. Però noi cantavamo di tutto. Poi logicamente abbiamo andando avanti, queste orchestre, questi musicisti hanno cominciato a scrivere le canzoni di Liscio, quindi come può essere Casadei, che già aveva scritto Tavola Grande, La mia gente, Campane Romagnole, Riviera Romagnola, che io canto tuttora nelle tonalità logicamente della mia voce, e anche con l'Orchestra Borghesi, che scrissero delle canzoni proprio per me. Per esempio, Alla vecchia maniera era una canzone scritta da Depsa, che era colui che scriveva i brani per Fiordaliso. Quindi, per dirti, anche autori di musica leggera che scrivevano per queste canzoni, che diventavano non solo di Liscio, ma per queste sonorità era un Liscio più nazionale.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, inizia la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, il nostro archivio musicale che andiamo a rispolverare insieme. Oggi partiamo con due pezzi da 90, ci interpreta Athos Bassissi, Il Carnevale di Venezia e Creola. Buon ascolto!

Reola, la fisarmonica era quella di Athos Bassissi. Arriva Armando Savini con i prossimi due brani in programma, La mia ragazza e La bella di Torriglia.

E dopo Armando Savini arriva Franco Bastelli, Vieni a vedere il mio paese. E a seguire un brano interpretato insieme a Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana.

Bella Italiana, le voci erano quelle inconfondibili di Franco Bastelli e Ruggero Scandiuzzi. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi di sempre del liscio, della tradizione popolare e delle grandi orchestre italiane. Castellina Pasi con i prossimi due brani, Tutto per ballare, Adios Signora e Campagnolo.

E dopo aver ballato con Castellina Pasi, ci trasferiamo allo Sparone Folk Festival, edizione 2025, da cui abbiamo tratto questi due pezzi delle nostre valli. 10 anni fa e Stornellante Vagabondo.

Stornellante vagabondo in questa interpretazione particolare delle nostre valli, tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. E adesso arrivano Renzo e Luana.

E manda a quel paese erano Renzo e Luana. Siamo quasi arrivati al termine, ma abbiamo ancora spazio per qualche brano. I prossimi due pezzi ce li interpretano Paolo Bagnasco e Mary Merolla. La fisarmonica di Paolo Bagnasco, la voce di Mary Merolla con Donne Italiane, e poi a seguire un cha-cha-cha dal titolo Splash.

Flash erano Mary Merolla con Paolo Bagnasco. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Ci ascoltiamo un grande classico di Franco Bergamini, Mani in alto. E con queste note noi vi salutiamo. Io perlomeno vi saluto, vi do l'appuntamento domani. Ma i nostri programmi continuano. Mi raccomando, non perdeteli. Ciao a tutti, simpatici italiani. A domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ciao bella gente, stavo guardando il radar. Sì, perché oggi dicono che cominciano i temporali e quindi stavo guardando il radar, ma sono piuttosto belli alti quei temporali qui. Vediamo un po', Biella dovrebbero arrivare la parte più a sud dei temporali che si stanno spostando da ovest verso est. Arrivano su Biella, caro il mio cinghia. Quindi qui in teoria no, anche se un'altra meteo mi dice che invece alle 3 qui ci sarà temporale. Vabbè, boh, staremo a vedere. No, più che altro la preoccupazione sono le macchine, perché 3 anni fa fece un disastro, venne giù la famosa grandine grossa così, e adesso hanno detto che sempre più spesso ci sarà la grandine grossa così. Per cui stiamo all'occhio, come si dice. Per il momento abbiamo 28 gradi, che alle 11 non è poco, e un bel sole, per cui avanti così. Oggi, mercoledì, 1° di luglio 2026, 182esimo giorno dell'anno, ne mancano 183 a fine anno, per cui diciamo che tra oggi e domani siamo a metà annata giusta. Da domani i giorni che mancano alla fine dell'anno saranno sempre meno rispetto a quelli che sono passati. Quindi siamo arrivati nelle acque del Mar Rosso, che si aprono per farci passare e salvare da questa lunga estate 2026. Oggi è Santa Ronne, visto che andiamo con nomi biblici e ricordiamo momenti della Bibbia. Santa Aronne. Ed è la giornata mondiale. Oh, questo è bello, questo è in sintonia con Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. È la giornata mondiale del reggae in onore di Bob Marley. Quindi oggi, se volete ricordarvi come si balla un po' il reggae, o quantomeno qualsiasi ballo, la salsa, un qualsiasi ballo caraibico, e ascoltatevelo e fatelo. Omaggiate questa giornata dedicata al reggae. Il cinghia lo è già, ha su una camiciola di stile sudamericano, di quelle sbottonate fino all'ombelico, per far ammirare il glorioso petto, in modo da poter affrontare tutte le fanciulle attorno a casa sua dicendo va che maschio. E adesso però per 2 ore è bloccato qui a farmi una regia per la trasmissione. Partiamo col primo disco di oggi, La Mia Musica. Come sarà La Mia Musica in questo 1° di luglio 2026? Come ci dicono Marco e Alice, oggi è una giornata, la scaletta è respirato anche il programmatore supremo, perché c'è molta spiaggia, c'è molto mare, c'è proprio l'aria estiva da 1° di luglio. Per il momento andiamo, prepariamo l'atmosfera con La Mia Musica.

Allora, io mi metto in testa le cose da dirvi tra una canzone e l'altra. Poi però tra una canzone e l'altra c'è il cinghia che mi fa c'è la Chanel che viene qui, mi fa la pipì sul tappeto, mi distrae e quindi non mi ricordo più che cosa vi dovevo dire, perché l'animazione di una radio è basata sulle sensazioni del momento. Se uno ti parla di tutti i suoi acciacchi, i suoi problemi, della cagnolina che viene dentro e gli rovina il tappeto, l'ho già lavato due volte, con questo tono così acceso, uno magari che non è più, che è un diversamente giovane come me, non si ricorda più che cosa vi volevo dire. Ah, i messaggi, ecco, vi volevo parlare dei messaggi, ne sono arrivati già quattro. Ciao Ettore, ciao Cinghia in arte Marco Sasso. No, è Cinghia in arte, Marco Sasso invece è il suo nome secolare. Paolo De Genova, mi fate ascoltare la canzone Cantando con le lacrime agli occhi di Betty Curtis. Grazie, sempre caldissimo da morire, mi ha proprio stufato. Viva sempre l'inverno, sempre viva. Ciao a tutti, Sandra e Cocco. Bella la vostra musica, grazie Sandra e Cocco. Facciamo del nostro meglio. Buongiorno, è sempre un piacere seguirti, Anna e Antonio di Pavia. Ciao Anna. Buongiorno da Guerrino di Latina, quella. Qui siamo con il network Teleantenna, perché Teleantenna ci sta ritrasmettendo in Radio Liscio Visione sul Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio sul canale 97 e la provincia veneta di Belluno, mentre poi c'è Studio 1, la televisione, una televisione della Lombardia che ci ritrasmette in Lombardia sul canale 95, e poi abbiamo Prima Antenna che è in Radio Liscio Visione per la prima ora con il canale 14 Piemonte Valle d'Aosta e con il 79 in Liguria. Allora, vi ho detto, oggi mare, mare, mare, sabbia, sabbia, sabbia, sole, sole, sole, e il primo vintage di oggi, qui ci tuffiamo veramente nel nirvana delle canzoni del mare, per Nonna Rina di San Giorgio, che ha addirittura qualche anno più di me, per cui l'ha vissuta, una canzone del 1963, di un giovinotto che purtroppo era del 34, è morto quest'anno, tre mesi fa, pochi mesi dopo quello che è stato il grande amore della sua vita, che era Ornella Vanoni. Lui è Gino Paoli in Pronto.

Allora, era Parti con me di Matteo Tassi come orchestra, però quella che cantava era lei. Ho chiesto al Cinghia chi è lei, e lui mi ha detto, perché Cinghia è il direttore della rubrica di gossip di Radio Liscio, mi ha detto dovrebbe essere la sua morosa, ma non si sanno, non si conoscono mai i nomi delle cantanti dell'orchestra di Matteo Tassi, quindi lui è piuttosto misogino e così spegni il telefono, ti sei dimenticato di allora là, non disturbare, grazie. E mi ha detto appunto che non sa il nome, ma tra le altre cose dice dovrebbe essere la sua morosa. Sa tutto, Cinghia sa tutto. Lui, essendo dietro a suonare la chitarra, guarda davanti e vede tutti gli inciucci che gli succedono davanti, tra la batteria, la pianola e le cose delle varie orchestre. Allora, oggi e domani, 1-2 luglio, a Gatteo Mare, sulla riviera romagnola, ci sarà il Festival di San Liscio. È il quarto festival internazionale della musica da ballo, ideato, concepito da Claudio Cecchetto, che anche lui, in età non più giovanissima, è stato ispirato e è convinto che ci sia uno sviluppo sempre più diffuso e rampante del ballo liscio, cosa che è successa negli ultimi anni. Da subito dopo il Covid la gente ha rivoluto poter ballare, poter comunicare, potersi abbracciare, e il liscio, lo stiamo vedendo noi con il Radio Liscio Summer Tour, sta così piacendo alla gente. La gente ha voglia di tornare a ballare, magari tenendosi tranquillamente, devo farlo più stretto se no non ci sto, tenendosi con le braccia, con la manina e la mano sul fianco, insomma tutto quell'ambaradan che una volta aiutava, e che mio nonno diceva a balabense fa la morosa, ma anche al moroso, anche il moroso. Allora, il tutto di questo quarto Festival Internazionale della Musica da Ballo, con la direzione artistica, attenzione, di Moreno il Biondo e le sue varie orchestre, grande evento, e tutti quelli che ci saranno, perché c'è un sacco, si svolgerà all'Arena Rubicone oggi e domani. Arena Rubicone, aspetta, perché io li avevo i nomi di quelli, il programma, eccolo qui. Allora, ci saranno Federica Cocco, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Diego Zamboni e Tonia Todisco, Andrea Barbanera, Francesca Mazzuccato, Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini e Luca Bergamini, con sette canzoni inedite addirittura. Poi ci saranno Marco Tagliavini, Claudio Zanardo, Fabio Barbero, Matteo Tortora, Alex Villani, quella c'è anche lui, Pamela Antolini e Loris Casadei ed Elia Righini. Allora, tutto questo stasera e domani sera all'Arena Rubicone. Le canzoni e i brani sono inediti e verranno presentati nel corso della settimana del liscio. Oh. Presenti al festival le più importanti emittenti TV e network del settore. Insomma, ricordatevelo, Festival di San Liscio, Gatteo Mare stasera e domani sera all'Arena Rubicone. E adesso noi possiamo andare con il secondo vintage di oggi. È una canzone che mi era stata chiesta ieri da non mi ricordo più chi, che mi diceva vorrei una canzone di Massimo Romiglieri, ma non mandare quelle solite, mi piacerebbe per esempio Candida. Adesso vado a vedere chi mi aveva scritto questa cosa. Allora, Candida, Massimo Ranieri la lanciò nel 1970, era un singolo abbinato alle Braccia dell'Amore. La canzone era stata scritta da Bigazzi,
Basta, il testo e il significato del brano, il piazzamento non ce ne può interessare di meno. Insomma, lui, Giovanni Calone da Napoli, ragazzo del 1951 in Candida, secondo vintage di oggi.

Era candida, mi era stata chiesta ieri, ma da un messaggio di una fans che non si era presentata, cioè non aveva detto il suo nome, aveva chiesto solo: ah, mi piacciono le canzoni più vecchie di Massimo Manieri. Candida, per chi l'aveva chiesta, l'innominata che aveva chiesto a Massimo Manieri con Candida, ma che non aveva messo il suo nome. Maleducazione, ci si presenta quando si viene così in trasmissione. Allora, ciao Ettore, puoi mettermi Pooh con la canzone Eleonora per mia madre? Grazie, buona giornata da me, Daniele Di Gaberate, saluti a tua moglie. È di là, prima o poi la vedremo arrivare. Va bene, vediamo domani cosa possiamo fare. Ciao Ettore, sei un grande presentatore, grazie, 1,87 m per l'esattezza. Ti seguo da Giochi Senza Frontiere, tu e il Cinghia trasmettete una buona musica, per cui ti seguo sempre. Ciao Pina da Asti, mi faresti ascoltare una canzone di Pietro Galassi? Certo, oggi non ce l'ho, vediamo domani. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata, Graziella da Verniasco, lei c'è tutti i giorni, ciao Graziella, buongiorno Ettore, Isabella da Roma, anche lei ci segue, probabilmente grazie al network Teleantenna. Ti auguro una buona giornata a te, alla tua Diana e a tutti gli ascoltatori in ascolto, sei sempre il meglio, grazie, ciao. Au, au, au, Isabella. Buongiorno Ettore Marco, grazie mille per la canzone, un saluto da me e nonna Rina, era sapore di sale. Attento, anche oggi sono qui a controllarti, non sbagliare. Vabbè che sei quasi infallibile. Sapessi quante volte sbaglio e correggo al volo con l'esperienza, mio caro, che non so chi sei perché non ti firmi. Allora, reset, ecco, facciamo un bel reset alle 11.32 e ripartiamo. Dopo mezz'ora ripartiamo con la trasmissione e con il suo ritmo estivo, perché questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, edizione estiva. Falla partire sta Matteo Tarantino, sai?

Reset, Matteo Tarantino. E adesso una richiesta del Palo di Genova, uno di quelli che ci chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno, dice lui. Va bene, te lo auguro di cuore. E dopo il Reset, un bel tango. Ma non un tango qualsiasi, il titolo che è l'assioma, è il riassunto del tango nella vita. Gelosia, tango di Fabio Cozzani.

0: Lei esonerata.
1: Era Gelosia, un tango di Fabio Cozzani, richiesto da Paolo di Genova. Siamo al terzo vintage di oggi, 11.40. Sto accelerando perché mi sto rendendo conto che sennò rischio di andare fuori fase con i binini di Casandenna. E oggi giornata, siamo a 30 gradi. Mi sa che tutti i temporali di cui vociferano che dovrebbero diminuire la temperatura non diminuiscono un tubo, perché 30 gradi qui in mezzo alle colline del Monferrato, 300 metri d'altezza, vuol dire andare a 35 almeno nel pomeriggio. Va bene, stendo un pietoso velo. Ti amo, detta da un uomo ad una donna, così, magari non gridata ti amo, ma più sussurrata ti amo, io ti amo. Ti amo da Stefano alla moglie Gabriella. È un brano del 1977 interpretato da un ragazzo del 52 che si chiama, che poi se l'è scritta lui, è stato uno dei più grandi tormentoni nel 1977 della musica leggera in Italia, Ti amo di Umberto Tozzi.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Stasera parteciperà al Festival di San Liscio anche l'orchestra Castellina Pasi, quindi siamo nell'Olimpo delle orchestre da ballo, con una canzone, magari canteranno anche questa, Romagna vestita di rosa.

apri, apri, non fatti prendere la frenesia, apri il microfono, io vedo che si accende il rettangolo arancione che poi è il colore di Radio Liscio. Allora, ciao Ettore Cinghia, buona giornata, se potete per ascoltare una canzone di Carlos Santana, wow, Europa, grazie. Sono Mauro di Savona. Mauro, abbiamo preso nota con estrema attenzione anche tra virgolette. Canzoni senza frontiere con Ettore Andena, buongiorno, come stai? Bene, oggi fa caldo, anche ieri, anche l'altro ieri. Oggi lunedì 1 luglio, mi mandi la canzone Dino Occhi Miei? L'ha già chiesta da Wilmer, mi dicevi? Ah, l'avete mandata prima con Wilmer. Magari aspettiamo domani o dopodomani Isabella San Germano di Roma. Allora, 11:50, vinile di Casandenna. Dove siamo con i vinili di Casandenna? Siamo ormai nelle prime 50 canzoni, le 50 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la prima classifica che fecero sulla rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica, con tutti i riferimenti in tutti i paesi del mondo, viene distribuita sta rivista in tutto il mondo, eccetera eccetera, la trovate su internet. Allora, nel 1996 c'era una signora canadese che ha avuto anche un'attività non solo artistica ma anche nella sua vita privata piuttosto intensa, Alanis Morissette, che lanciò questa, è una ragazza del 1974, per cui giovanissima, 52 anni, ha lanciato nel 1996 questa Ironic, che è stato pubblicato, che viene considerata una canzone simbolo degli anni 90, perché poi è bello la traduzione Traffic Jam When You're, traduco, un ingorgo stradale quando sei già in ritardo, è un po' la legge di Murphy, un cartello vietato fumare durante la tua pausa sigaretta, è come avere 10.000 cucchiai a disposizione quando quello di cui hai bisogno è un coltello, è incontrare l'uomo dei miei sogni e poi incontrare la sua bellissima moglie. È ironico, non trovi? Ironic, 42esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Ironic, Alanis Morissette.

Non è finita, aspetta, perché lei deve scendere dalla macchina. Quadra, inquadra, no, è finita così. Non era finita così, lei scendeva dalla macchina, l'hai tagliata troppo presto, perché è un testone il cinghia. Se una cosa a lui non piace, a un certo punto la tira via. Lei si fermava, vi faccio la telecronaca, scendeva dalla macchina, veniva inquadrata la macchina e si vedeva che queste sue tre amiche, che poi erano sempre lei, Alanis Morissette, non esistevano, era tutta nella sua testa. Era bello e lui me l'ha tagliata. Ma come si fa a lavorare con uno così? È un gnucco, è proprio uno zitello, ecco. Oh, ironic era Alanis Morissette, 42esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, ma noi andiamo avanti come sempre fino alle 13 di oggi, 1° luglio 2026, e adesso mi mando un bacin d'amor di Matteo Bensi, che sarà la canzone che concluderà questa prima ora di oggi. Un bacin d'amor che non si nega a nessuno, insomma.

0: Beh, io comincio chiedendoti un bacin d'amor, poi da cosa nasce cosa, magari sono bravo a baciare, magari faccio scattare qualche cosa in te, per esempio, din don, din don, din don, din don, din don, e ti rendi conto che è mezzogiorno, che è l'ora, cara mia, che io ti faccio il bacin d'amor, però tu metti sull'acqua per la pasta, perché magari non proprio la pasta, il carboidrato, ma che so io, prepari una bella insalatina leggera con il riso fredda. L'ho preparata ieri sera, la mia personale Caesar salad, non la facevo da un bel po' di tempo, e la moglie l'ha mangiata con me, e quando la moglie ti guarda con quell'occhio ironico e dice buona, che è il massimo dell'approvazione che uno può avere in una situazione di questo genere, comunque ti si allarga il cuore, perché vuol dire che non hai perso la mano a mettere insieme un miliardo di ingredienti, e poi con l'olio buono, con questo e con quell'altro, perché è una bella insalatona. Con questo caldo a volte si mangia volentieri. No, ho fatto l'uovo sodo, i pomodorini, quelli tagliati, il mais, il tonno, ce ne vuole di robe, le olive nere, quanta roba ci vuole per fare quelle robe lì buone. La cremina di aceto di Modena, cioè, ragazzi, bisogna anni e anni di vita da single vi portano ad aver maneggiato tutte queste bontà per farle mangiare, perché dopo due anni di scatolette uno impara a farla mangiare. Allora, siamo al momento della reclame e delle news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti. Oggi, 1 luglio 2026, 182esimo giorno dell'anno, ne mancano 183 a fine anno, per cui stanotte, a mezzanotte, saremo a metà anno esatto. Ed è Sant'Aronne, ed è la giornata mondiale del reggae, in onore di Bob Marley. Grande, è quello che ha lanciato il reggae nel mondo, e poi la Giamaica che si muove tutta in reggae. Interessante anche questa notizia che mi ha colpito di questo scisma che viene fatto da Monsignor Lefebvre. Ci sono stati degli altri scisma, gli antipapi, nella storia in passato, il più famoso nel 1300 quando il Papa era ad Avignone. Ce n'è uno di qui, uno di là, ogni tanto ci sono stati due papi che sono entrati in contrasto fra di loro, ma poi tutto è sempre rientrato con la centralità della Città del Vaticano a Roma. E questo ormai sono già con tre o quattro papi, Monsignor Lefebvre, che fa opposizione, fa lui i vescovi, mantiene una chiesa più tradizionalista, eccetera eccetera eccetera. Interessante vedere come andrà a finire, anche perché scatta Leone, gliel'ha detto: guarda che ti scomunico, e se ti scomunico davanti al mondo poi non cambi idea, Va bene, andiamo con il primo brano della seconda parte di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che fa parte di Radio Lishon Summer Edition, cioè la versione estiva della nostra Radio Liscio. E il primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere è Stanza Fredda, magari. Qui non è calda, qui sto tenendo i 24 gradi, che è l'ideale per non sudare, avere la testa che funziona bene. Fuori siamo a 32, sta salendo a bestia oggi. Stanza Fredda, che partecipa stasera al Festival di San Liscio a Gatteo Mare, all'Arena Rubicone. Sappiate che stasera, domani sera, c'è il Festival di San Liscio, il liscio romagnolo all'estrema potenza, quarto anno consecutivo, il festival della musica da ballo liscio per eccellenza. Stanza Fredda la cantano Diego Zamboni e Tonia Todisco. Sei partito in ritardo, sei partito in ritardo, sei partito in ritardo.

Allora, stavo guardando i pacchetti che arrivano oggi, ma non sta arrivando niente. Allora, stavo leggendo anche sul Corriere della Sera una curiosa notizia, non è che sia bella. Nella fascia di pianura a cavallo tra Piemonte e Lombardia, i nomi di molti luoghi raccontano che questa è terra dove abbonda l'acqua. Per esempio, la Cascina Marza è un antico convento dove Marza sta per marcia, cioè molto più che umida. Oggi Cascina Marza è completamente asciutta ed è l'emblema di quanto sta accadendo. Lo scorso inverno ha nevicato, non molto ma ha nevicato, qui no, neanche una. A primavera ha piovuto, eppure i campi e le risaie sono asciutti. E i coltivatori di Piemonte e Lombardia devono contendersi la poca acqua che c'è. Addirittura in Lomellina gli agricoltori lombardi accusano i piemontesi: ci state rubando l'acqua! E non è che stanno rubando l'acqua. Qui probabilmente, soprattutto nel Vercellese, dove tutte risaie, arriva prima, loro la prendono e poi non ne resta più per mandarla altrove. Ed è il problema: il Lago Maggiore scende di 3-4 centimetri al giorno. Ancora oggi 25 città col bollino rosso, pensate. La portata del Po tra le province di Alessandria e Pavia è crollata in poche settimane da 150 a 180 metri cubi al secondo a 35-40. Pauroso. Allora, con lo scioglimento l'acqua è scomparsa all'improvviso. Con la conclusione dello scioglimento delle nevi e la poca che c'è, arriva dallo scioglimento di ghiacci secolari. In pratica stiamo usando i risparmi dei nostri trisnonni. Per 7 secoli si è ripetuto sempre questo fenomeno, no? Dell'acqua che arrivava dallo scioglimento della neve. Fino a pochi anni fa il problema era arginare la troppa acqua, adesso è il contrario. Va bene, quindi un altro allarme sul cambiamento climatico. Mi vendo l'acqua che ho e arriveremo a questa tensione. Dicono che il futuro, la battaglia del futuro sarà per l'acqua, tanto è vero che i grandi danarosi del mondo, le grandi aziende, anche le grandi banche, i grandi poteri capitali stanno investendo cosa? Comprando azioni dell'acqua o situazioni acquatiche. Questo perché dicono che il futuro non sarà il petrolio, questo, quell'altro, il futuro sarà l'acqua. Chi ce l'ha vive, chi non ce l'ha per forza di cose non campa. Isabella Sogermano mi aveva chiesto ieri Mi Vendo di Renato Zero, 1977. La canzone 1950 Renato Zero, e ascoltiamocela. È il quarto vintage di oggi. Mi Vendo.

vendo. Per l'Isabella di San Germano di Roma, Renato Zero. E adesso vabbè, Franco Bagurti che cerca di adeguarsi a quella che è la tendenza mondiale, non fumare. Cioè, questo mi fa una mazzurca che la intitola Non fumare. Neanche l'elettronica, perché adesso stanno cercando di dire che anche l'elettronica può far male, dipende cosa ci metti dentro nella sigaretta elettronica, ovviamente, perché se fumi vapore acqueo va bene, ma se ci metti dentro altre robine che poi fingi di fumare vapore acqueo ma non è vapore acqueo, è ovvio che magari bene non ti fa. Non fumare, una mazzurca, finalmente una mazzurca.

0: Non fumare.
1: Grazie.
2: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
3: Sei tutto. Quando la donna ti guarda negli occhi e ti dice sei tutto, un uomo subito si sente Tarzan, come minimo. Elena Cammarone.

era Sai Tutto della Elena Cammarone. Messaggio: con tutta la calma del mondo, buon mese di luglio. Giancarlo D'Alesa. Ma questo sembra quasi il messaggio di un pensionato, Giancarlo D'Alesa. Sì, lo so che da oggi sei in pensione, per quello che mi dici, con tutta la calma del mondo, perché quando si va in pensione i ritmi della vita assumono, ecco, questa capacità di calma, per chi riesce a vivere con la calma e chi invece poi non si sente prendere dall'ossessione che magari la vita diventa troppo calma. Va bene, comunque buona pensione Giancarlo, che ci ascolta dalla prima giornata di Canzoni Senza Frontiere, così come Elisabella Sangermano, che ti vedo sulla televisione, su Radio Liscio, la Radio Liscio Visione, con la quale in questo momento siamo in combutta grazie a Teleantenna, a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, e lo Studio 1 della Lombardia, che ci trasmette in terra lombarda. Allora, siamo al Vinili di Casandenna. 12:28, ci sta, abbiamo 3 minuti di ritardo, ma ci sta anche questa alla grande. Only When You Leave, solo quando te ne vai. Cantavano nel 1984 gli Spandau Ballet, e questo brano nei Vinili di Casandenna è 41esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, e è stato usato da Mediaset come prima sigla della rubrica cinematografica Check News dal 92 al 95, questo per dire, poi quando la sentirete magari ve lo ricordate. Era estratto dall'album Parade del 1984 e in classifica arrivò secondo in Irlanda, terzo nei Paesi Bassi, terzo in Inghilterra, quarto in Spagna. Negli Stati Uniti non fece un grandissimo successo, comunque entrò nelle prime 100 ovviamente della loro hit parade, il mitico Billboard americano. Va bene, ma nella classifica della rivista Rolling Stone delle 500 canzoni più belle di sempre è al 41esimo posto, Solo quando te ne vai, Only When You Leave, gli Spandau Ballet.

Ok, salva, sto facendo anche altre cose. Stai parlando, il microfono è disattivato. Non è vero, non è vero, programma stupido che rilevi delle cose che non sono vere. Il microfono è acceso, se no non mi si sentirebbe. Ogni tanto la tecnologia ti manda dei messaggi che non hanno assolutamente ragione di esistere. Only when you leave, solo quando te ne vai, erano gli Spandau Ballet, 41esimi nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso la chiave. Io la chiave la vedo come un film famosissimo di Tinto Brass. Evidentemente ci si è ispirato Maurizio Medeo per fare la canzone, anche lui, la chiave per aprire il tuo cuore, la chiave per aprire la porta, la chiave per entrare nella tua testa, o la chiave per altre robe.

per sempre alla chiave del cuore, la chiave del cuore di Maurizio Medeo. 12.40, allora il cinecalendario, caspita, i nati e i morti, no, ma oggi i nati sono una marea, aspetta, non c'è il, no, non c'è il jingle, quindi posso leggere i nati e i morti, veloci. Nati il primo di luglio del 1967, quindi oggi fa 59 anni, lei, Pamela Anderson, la signora Baywatch. È del 1952, Dan Aykroyd, fantastico, attore fantastico, ha avuto la sua consacrazione con film Blues Brothers, Ghostbusters, tanto per dirne solo qualcuno. È del 1952, quindi ne fa 74 oggi. Poi c'è Roberta Bruzzone, la criminologa, la bella criminologa, è del 1973, testimonial in un sacco di quanto quando c'è stato un problema, da Vespa, da trasmissione del mattino, del pomeriggio, quando c'è da discutere di un accidente chiamano lei. E però devo dire che è brava, ha oltretutto un lessico e una lingua rapida e tagliente, le piace andare in moto. È del 1973, 53 anni. Poi c'è Rocco Casalino, vabbè, il portavoce di Conte, ma non solo, si è fatto il Grande Fratello, era un mio grande antagonista, quantomeno io ero un suo antagonista nelle trasmissioni del mattino nel 2005-2006. Io ero d'Antena 3 e ero della Tele Lombardia, che hanno la stessa proprietà, e a lui dava fastidio quando io facevo telemattina, e a me lui non dava fastidio, ma è

È stato cattivello, è andato quasi a dire o me o lui. Olivia de Havilland, un'attrice nata nel 1916, intanto Rocco Casalino è il 72, quindi quest'anno ne fa 54. La Olivia de Havilland ha fatto un filmino, Via col vento, era lei che dice domani è un altro giorno. Olivia de Havilland era del 1916. Carl Lewis, il signore che nel 1984 alle Olimpiadi vinse i 100 metri, i 200 metri, il salto in lungo e la staffetta americana, 4 medaglie d'oro in una stessa Olimpiade. Poi c'è Diana Spencer, era nata Lady Diana il 1 di luglio del 1961. Liv Tyler, l'attrice che fino all'età di 7-8 anni non sapeva di essere la figlia, la mamma ha dovuto rivelarglielo quando lei è andata a trovare quello che non sapeva essere suo papà e trovò che l'altra figlia di suo papà era molto simile a lei. Allora ebbe un dubbio e poi alla fine la mamma dovette rivelarglielo: sì, no, tuo papà è il grande capo degli Aerosmith. Liv Tyler è del 1977, ha fatto Il Signore degli Anelli, ha fatto dei filmoni. E poi George Sand, una grande scrittrice francese che visse tanto anche in Italia, Venezia, Genova, era del 1804 e non solo risultò famosa per tutti gli scritti e i suoi romanzi, ma anche per la sua vita, diciamo così, sentimentale, perché non ne ha mollato uno, Frédéric Chopin, Debussy, tutti i grandi nomi lei riusciva a beccarli e a portarseli a letto. E poi i due che invece oggi vengono ricordati come morti, nel 1860 Charles Goodyear, quel signore che inventò un sistema della vulcanizzazione della gomma senza il quale oggi non ci sarebbero gli pneumatici per le automobili e, tra le altre cose, ancora c'è la sua aziendina, la Goodyear. E poi un attore che io ho adorato per la sua ironia, per il suo modo di portarsi, Walter Matthau, è morto il 1 luglio del 2000. La strana coppia, ha fatto dei filmoni incredibili. Walter Matthau ha fatto con Benigni Il piccolo diavolo, un attore fantastico e oltretutto un simbolo dell'ironia e della comicità, se vogliamo, con questa ironia. Aveva questa faccia stralunata che era veramente fantastica. Allora andiamo avanti, prima del cinecalendario, I Nomadi. Oh, che mi era stato chiesto ieri da Max di Ozzano in provincia di Bologna. I Nomadi, che nel 1970 vinsero un disco per l'estate con Un pugno di sabbia, ecco, vi ho detto, trasmissione estiva, estiva al massimo oggi. Un pugno di sabbia, I Nomadi, un brano del 1970, vai, vinse un disco per l'estate, gna gna gna.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, vi passo la Francesca Mazzuccato e poi facciamo il cinecalendario. La Francesca Mazzuccato stasera parteciperà al Festival di San Liscio a Gatteo a Mare, perché stasera e domani sera c'è il quarto Festival internazionale del ballo liscio a Gatteo a Mare, con all'Arena Rubicone, ricordate, Arena Rubicone, bello, sono tantissimi cantanti, il direttore è tra le altre cose Moreno il Biondo, quindi siamo nel nirvana del ballo liscio. Francesca Mazzuccato, che probabilmente ci canterà anche questa Vorrei fermare il tempo per vivere questo momento intenso con te, che duri per sempre, per tutta la mia vita, mi laceri dentro, eccetera, eccetera, eccetera.

0: primo di luglio, niente popò sul Totò di meno.
1: Quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo sconosciuto.
0: C'è stato, la rete è intera, non dipende da noi, ha fatto puff. Grazie, bravo che mi rimandi. Stavo parlando del cinecalendario. Primo di luglio, il film è niente proprio sul Totò di meno che Lo Squalo. Wow! Io mi ricordo quando lo vidi, era uscito nel 1975 e venne a casa mia, ero a Milano in quei giorni, Paolo Limiti, che arrivò con una videocassetta che era riuscito a tirar giù da un amico che tirava giù le videocassette in Rai. Venne a casa mia e ce lo guardammo insieme. Lo Squalo di Steven Spielberg. Nella cittadina dell'isola di Amity, una giovane turista viene brutalmente uccisa da uno squalo. Il capo della polizia, Brody, vorrebbe chiudere le spiagge, ma il sindaco, preoccupato per il panico che potrebbe scoraggiare il turismo, decide di mettere le cose a tacere. Quando anche un bambino finisce tra le fauci del pesce cane, era uno squalo bianco, Brody salpa per eliminare l'animale, aiutato dall'esperto cacciatore di squali Kint e dal biologo marino Hooper. Il rapporto di Brody svela che il primo attacco dello squalo è avvenuto il primo di luglio del 1974 ed è per questo che il film Lo Squalo è abbinato al primo di luglio. Così come abbinato al primo di luglio, qui su Canzoni Senza Frontiere, qui su Radio Liscio Summer Edition, qui come sesto vintage di oggi, Per Sempre Sì, chiesto da Nicola Pescarese, canta Sal Da Vinci, ragazzo del 69, vincitore del Festival di Sanremo di quest'anno. Questo non è un vintage, però è una, sì, diamo, diventerà un vintage perché ha vinto Sanremo. Vai con Sal Da Vinci.

0: E vai. Vabbè, sono le 58:40, quindi ho un minuto, non faccio in tempo a leggervi. Peccato, ce n'erano divertenti oggi. Per esempio, ci fu il primo giorno dell'invenzione dell'SOS, tre punti, tre linee, tre punti. Poi la Somalia che diventò indipendente dall'Italia, eccetera, eccetera. L'accade oggi, ce n'erano divertenti, ma non ho più tempo. E quindi che faccio? L'ultimo, vi leggo l'ultimo, che era quello del 2005, quando l'Italia abbandona formalmente il 1° di luglio il servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta aperta solo ai volontari. Prima o poi la rimetteranno, perché nell'ambito del riarmo dell'Europa, vabbè, non è roba che ci deve riguardare. Guardiamo le cose positive. Bando alla guerra! Cosa ci fa qui una zanzarina? Allora, l'appuntamento per domani giovedì alla stessa ora, dalle 11 alle 13. Grazie Cinghia per avermi aiutato oggi e fatto la regia. Da Ettore Andenna, ciao, sempre sta zanzarina. Ciao, a domani, sigla. Zanzarina.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.